0: C'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
1: Sì.
0: Filippo?
1: Sì, a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi, e a fine anno ho deciso di passare con Forza. E abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dell'OKJ, però purtroppo in prefinale c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior, e beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto, e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi. Abbiamo fatto 8 podi, se non sbaglio, pole position, e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. Diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile, e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
0: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
1: 25, ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
0: Come la Formula 1?
1: Praticamente, più i
0: Beh, ma
1: test, tutto che si fanno prima di andare in pista.
2: considera che si è sempre corso ogni domenica, poi Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
0: Praticamente esatto, perché quei
2: eravamo
0: 22
2: sempre.
0: anni. No,
2: Dai,
0: ma
2: siamo.
0: cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
1: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere,
0: Beh,
1: sui
0: se è
1: 210.
0: limitatore, se è limitatore.
1: Esatto.
0: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono 2 gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
1: Terza.
0: automaticamente fai una... Terza.
1: Terza del campionato K.
0: Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
1: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
0: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista.
1: Circa alla fine sì.
0: Cioè tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i
1: Praticamente,
0: giorni,
1: sì.
0: tutti i giorni.
1: La scorsa settimana, 3 giorni fa, ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania, e la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München, e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
0: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Cartodromo di Napoli.
1: Sì.
0: Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
1: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi, se non sbaglio, e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi, e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica, e però già dalla prefinale ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo, e poi in finale abbiamo fatto. Cercate di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma, e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono
0: Ecco
1: riuscito a
0: qua,
1: passarli.
0: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui
3: hanno un po' di scaramuccia e il buon sale.

0: adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
1: Queste
0: Sì,
1: poi sono le vittorie
0: assolutamente.
1: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo, l'ultima curva, almeno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie.
2: Sì, assolutamente.
0: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono, non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca.
2: Sì,
0: Com'è avvenuta questa cosa?
2: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull ARS e poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire, abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché
0: Immagino.
2: ovviamente da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque, cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
1: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
2: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
0: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce?
1: Cambiamo discorso.
2: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
0: Bene,
2: però dai, ce la possiamo andare bene.
0: bene,
1: No,
0: bene, bene.
1: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti vogliono dei risultati, e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
2: In realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
0: Bravo.
2: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula, e questo, ecco, e
1: E
2: continuo a fare.
1: questo salto in formula, penso, Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
2: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula, perché a luglio compio 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo, l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
1: Una domanda, scusa
0: Giusto
1: Ricky,
0: per
1: sto parlando
0: andare a scuola.
1: velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birrell l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme? Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
2: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
0: Ah.
2: e che,
0: Beh,
2: diciamo.
0: hai un po'

0: Hai un po' di manager, è bravo Francesco.
1: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco. Viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
0: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birelart perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birelart, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte di tutto della stessa famiglia. Beh,
1: Sì. E
0: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
1: assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birrell sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
0: Quindi
1: molto
0: adesso
1: contento.
0: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto. Caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che queste mie
2: Ricky,
0: parole
2: la stessa
0: portino.
2: cosa l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Bizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
1: Incrociamo
2: i
1: le
2: tuoi.
1: dita.
0: Non ti
1: Incrociamo le
0: dimenticare,
1: dita.
0: però, di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
1: Ah,
0: Mi
1: eh.
0: raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
1: A challenging race managed.
0: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
1: Bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ, quindi
2: E infatti volevo
1: per
2: farti una domanda, vedendo la partenza,
1: me sì.
2: io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
1: Sì,
0: fatto il... Però
1: sempre, sempre prima fila.
2: ho visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima... Al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
1: Chiaro, chiaro, però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore, per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo e diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
2: Beh,
1: bene.
2: Filippo, comunque la prima gara di Europeo, partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa, nel KZ... Non si può fare, volendo, si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate, cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sento fatto subito bene oppure...
1: Ma allora, diciamo che, in sono sempre abbastanza, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude, quindi e diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
2: Esatto,
1: sì.
2: perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire, in
1: E
2: monomarcia non
1: c'hai
2: puoi
1: anche i
2: fare.
1: freni davanti che aiutano
2: Esatto.
1: molto.
2: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, butti giù, scali e invece il monomarcia rimani lì.
1: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK, è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
0: Tra
1: Sì.
0: l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
1: Sì.
0: A caso. Ah,
3: Vabbè,
0: scusate.
3: comunque al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma cioè, avevamo anche freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava più
2: Una
3: di tanto.
2: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo, come l'ha impostata? 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
1: Il ripartitore,
2: È esatto.
1: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. E però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco. E, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante e
2: E
1: quindi diciamo ho optato per tenerli
2: sei
1: magari
2: un
1: un
2: pilota
1: pochettino
2: metodico
1: dietro.
2: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
1: A Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
2: Ma
1: spostare
2: certo, però
1: 20
2: comunque se ti
1: click.
2: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
1: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì,
2: Sono
1: quando si sente che è
2: piccolezze
1: davanti un po' leggero.
2: che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so.
0: Bene
2: Tutto
0: ragazzi, siamo
2: Sauro.
0: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io volevo
2: Però,
0: sapere.
2: Righi, volevo parlare di questo spoiler che è importante, è l'attualità del karting di oggi. Hai
0: Vai.
2: avuto problemi, Filippo? Perché molti chi scalda la gomma, chi che magari un. E dietro ti arriva uno che ti tampona perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzate, che non vengono penalizzati i piloti, e che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi
1: E
2: tu? Queste cose qua è una cosa che
1: allora,
2: secondo te, giusto per mettere la sicurezza in loro?
1: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta. Quindi diciamo che e non è stato, diciamo,

0: molto safe, ecco.
1: Quindi non sei molto
0: E...
1: favorevole al paraurti posteriore così.
0: Ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi. Mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota. Ovviamente buttare via un weekend, non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
1: Guarda,
0: Posso
1: io vorrei fare una
0: dire.
1: domanda a Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex Bilodi, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste parete qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle...
2: No, allora, il discorso è che sui musetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
1: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
2: Sì, quello però il fatto, Matteo, è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così. Se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio. Va benissimo. Così
1: Oltre
2: nessuno.
1: i costi che è un costo in più.
2: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo, perché comunque dobbiamo anche prendere, dobbiamo andare avanti con Albanese. Ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk, e poi mi è venuta la pelle d'oca, perché neanche dopo 2 o 3 giri, 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per
1: Io
2: gestire una
1: gli ho
2: situazione del
1: messo
2: genere.
1: mail e non ha messo
2: Questo.
1: il mio commento, Rivesauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche vuoi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend. E questo io non lo vedo assolutamente d'accordo, però purtroppo il momento è questo.
3: Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
0: Assolutamente.
3: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
1: Buon
3: test,
1: test.
3: esatto.
0: Grazie mille,
3: Buone
0: altrettanto.
3: gare perché ne hai veramente tantissime ancora e quindi
0: Sì.
3: bocca al lupo per tutto.
1: No, noi lo ringraziamo
0: Grazie
1: che si è messo a disposizione perché come vedete ragazzi sta in macchina e quindi magari la prossima volta magari un posto più
0: mille.
1: comodo e un grosso in bocca al lupo Filippo e niente, a
0: Rimani
1: presto.
2: genuino come sei.
3: Grazie ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
0: Buona
3: Grazie.
0: serata, ragazzi.
3: Ragazzi,
2: Ciao, buona serata.
3: voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un altro super. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.

0: prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo.
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale. La tua auto è pronta.
1: Che professionalità.
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io. Punto Pro.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento. È con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
9: Ciao, buonasera a tutti.
8: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
9: Sì.
8: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
9: sì,
8: vero?
9: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
8: Sì.
9: 20 anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006, le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
8: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
9: Sì.
8: Quindi
9: sì.
8: Penso che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
9: Mirko.
8: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
9: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
8: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la
10: famiglia. Ah, è vero, grande. No, io vedendo la foto di
9: ciao
10: Mirko,
9: Mirko, ciao Fabio.
10: Con il coccodrillo ne so qualcosa perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo e queste erano le grafiche di quando la prima che avete fatto vedere con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua che quando correvo
9: sì,
10: proprio con Lenzo Kart, quindi
9: 20 anni fa.
8: Gli amici di Lenzo Kart.
10: E salutiamo, che dovranno venire in trasmissione.
8: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
9: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
8: Però sembra che gli stai dicendo.
9: Sì, sì, sì, sì, perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però diciamo
8: Danilo. Ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo adesso?
9: Infatti, è quello che mi sono domandato stamattina. Ma...
8: No. È andato via, il bello della diretta, adesso torna sicuramente, forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono, vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi.

0: quasi per
1: poi
0: Danilo.
1: ha spiegato, che diceva Danilo che imparava i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemino, però.
0: Stavamo dicendo anche con
1: Allora.
0: i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
2: Sì, assolutamente. Ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
1: E poi Danilo quando ritorna a fare allenamento in kart sta con voi, giusto?
2: Sì,
1: Con Caffè, giusto?
2: andiamo spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Ecco qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
2: Un giro
0: giro.
2: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
2: No, sì, sicuramente. Ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro. Quindi sono felice, ecco, appunto, del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
1: Ecco, parliamo di
2: Grazie.
1: crescita, Danilo, me l'hai servita come dice Sauro su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
2: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anch'io stesso faccio fatica a vedere.
0: Vecchio stile.
2: Sicuramente è molto tosto, perché quando diciamo fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè mi trovo molto bene con lui, e
0: Guarda,
2: insomma
1: Danilo.
2: con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista, della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
2: Eccolo,
0: Ah!
2: vi presento Carré, il
1: Carré.
2: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
2: Sì,
0: nome Carré? È
2: Kart
0: Carré.
2: Republic.
0: Ah, in Veneto, è in
2: Sì,
0: Veneto.
2: sì. È
0: Ah, bene.
2: un
0: Ma
2: po'
0: questo va su
2: sporco.
1: tutti i podi, giusto, Danilo? È
2: Come? Sì,
0: presente su tutti i podi. Tutti
2: tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: i podi.
2: ultimamente è un po' sporco, perché lo stiamo utilizzando
1: Meglio,
2: abbastanza.
0: meglio. È una bella
2: Però
0: cosa se lo state
2: sì.
0: utilizzando abbastanza. Vuol dire
2: Sì,
0: che.
2: è
0: Sì,
2: vero.
0: viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
2: Genk,
0: fatto l'anno
2: Valencia, la Conca, diciamo
0: scorso.
2: un po'
0: Esatto,
2: le ultime
0: quindi.
2: gare,
0: L'ultimo
2: un
0: però
2: po'
0: è Genk,
2: tutte.
0: Danilo.
2: Sì.
0: Ecco, ma.
2: L'ultimo.
0: Prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
2: Sì.
0: vinto due volte.

0: volte, se non sbaglio, nella 60 mini.
1: Sì, l'Open Master.
0: Italiano. Hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo. USK a profusione, insomma, dove vai?
1: Sì, no, diciamo che
0: mese davanti.

0: Campione italiano sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
1: Ah.
0: stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, non riesci mai a portarla a casa. Quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
1: Direi.
0: difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma sempre lui? È
0: Sempre lui,
1: sempre
0: sempre.
1: lui.
0: Fine
1: Quanti
0: anno lo
1: anni?
0: lavano, però è sempre lui.
1: Quanti anni ha?
0: Penso questo sia il quarto
1: 20
0: anno.
1: anni. Beh,
0: 4
1: non è
0: anni
1: più.
0: quest'anno.
1: Non è più un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Forse qui con Paolo che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi
0: No, da
2: Paolo e poi.
0: quest'anno purtroppo non sarà più il
2: E
0: mio
2: poi
0: compagno di squadra.
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: Lui ha vinto il
2: KR
0: mondiale.
2: vinse il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì.
2: una doppietta
0: Stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: Mondiale.
0: diciamo.
1: Ci sei arrivato
0: Anche nel
1: vicino all'inizio.
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo invece proprio il
0: L'anno
1: 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale. Molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche. In una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo. E in finale mi sono ritrovato a partire 13esimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: Che poi Danilo, come hai detto tu,
1: vediamo qui tutto all'esterno, guarda che
0: sì,
1: sorpasso,
0: primo giro.
1: va che sorpasso, va che sorpasso. Ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Bah, diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo
2: aspetta,
0: me, se vuoi la mia sincera.
2: professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: Sì, scusami.
2: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Francia Corta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C. Si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto
0: Grazie
2: vedendo.
0: mille.
2: No, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Danilo.
2: KZ
1: Danilo, lo
2: incidenti,
1: dice
2: ma
1: a
2: sembra
1: tutti.
2: una
0: Sì,
2: cosa.
0: sì, sì, sì.
2: Neanche la mini carte fanno ste
0: Ma io sono
2: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
2: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
2: Quindi non
0: me
2: era
0: il problema.
2: il nostro Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: Il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso Io guardo anche la prima maglia.

0: che abbiamo fatto a Genk. Ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
1: Io ci ho
0: 10
1: fatto
0: penalità,
1: ridere,
0: una
1: dopo tre giri,
0: squalifica.
1: era successo il finimondo, ho detto, ma
0: Io
1: che...
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
1: Bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
1: No, puoi dire anche la parola testa di...
0: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
1: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
1: primo,
0: chiudono, chiudono,
1: no,
0: chiudono.
1: iniziano a
0: No, no, no, no, no.
1: chiudere e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara gli rientra.
0: Sì, io capisco gli ultimi
1: Inizia
0: giri che ognuno poi,
1: a chiudere. Esatto.
0: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque è sempre una manche, tante volte sei già sempre
1: Ragazzi,
0: al limite.
2: io prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale. Mi aspettavo sicuramente di più, volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche, con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo, diciamo, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
2: Iniziano a
0: lo so come finisce.
1: litigare.
0: Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere,
1: Però sempre
0: però
1: campionato del mondo.
0: sì,
1: Però fa
0: certo,
1: parte del gioco.
0: le gare sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
2: Allora,
0: infatti non la davo per scontata, ecco.
3: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista, senza poi motivo, è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
0: Io dico,
3: Questo
0: guarda,
3: avviene?
0: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team ha. I team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori.

0: Però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk. Siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson. Io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente 5 secondi in termini di punti o in termini di... Però, cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece
1: Certo.
0: lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un
0: volte.
1: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero no. Metti era il 2024, c'è un esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale. Il primo, un tornantino, non dico che sbagli la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un calo di motore,
0: Ma può anche
1: praticamente rimani
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No, è
0: Sì.
1: esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto e adesso è cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: No,
1: mondo.
0: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
1: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che Qua
0: anche
1: il
0: loro
1: delirio, il delirio.
0: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
2: Lì sono tutti i musetti caduti.
0: Sono tutti musetti questi,
2: Io
0: eh?
2: volevo fare una
0: Sì,
2: domanda un po' più tecnica
0: sì,
2: invece a
0: sì.
2: Danilo dopo.
0: No, allora, in
2: Che
0: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito... Diciamo, la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi. Eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza. Siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa. Sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però, diciamo, anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina. Ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso. Ma secondo me, anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup. Soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire lì davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
1: esatto. Adesso
0: Sì,
1: sei
0: a
1: terzo. Terzo.
0: 6 punti da Peps.
1: Anche perché
0: Terzo,
1: Gustafsson, se proprio si è toccato l'ultimo,
0: sì, il
1: io te lo
0: quarto,
1: vorrei.
0: diciamo, è a quasi 40 punti da noi. Con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini, diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere perché le gare.
2: Adesso che siete arrivati diciamo, alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare, i motori che fa Flavio Sani,
0: Lo
2: quando sei dietro, cioè, per dire,
0: sapevo che
2: ho
0: arrivavi.
2: preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: Lo
2: dai.
0: conosco bene.
1: Caro amico Flavio.
0: Ma diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato. Però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forte. Diciamo che quando sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo
1: Ma
0: messi.
1: come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche facile
0: Qua,
1: perché...
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto, quello che ha un po'

0: quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio, è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella
1: Spinta in più.
0: velocità finale.
1: Poi
0: Sì,
1: voi come
0: sì,
1: Yame avete fatto un basso enorme, perché ricordiamo che con Yame da
0: sì.
1: 2 o 3 anni a questa parte, te
0: Sì,
1: vinto
0: sì,
1: per lo
0: sì, sì, sì.
1: meno, cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse, ma TM e Yame,
0: Ma
1: perché si
0: scusa,
1: varia la
0: Mario.
1: cosa.
0: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
1: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo. Abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però
2: Allora,
0: diciamo.
2: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pretest, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
2: correre oggi.
0: finalmente
2: No,
0: l'ha detto che è
2: no,
0: neofita.
2: per un neofita come me, ma i test, a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate l'assale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori? Spiegaci.
0: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza, se vai al limite che il motore dà la sua massima performance rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, noi come tutti abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due, tre, nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui due telai, tre telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare, perché tante volte la pista
1: Non è
0: non è
1: lo
0: la
1: stesso tipo.
0: stessa, quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì, con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo, primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo, facevo un po' più di fatica, perché era sempre un po' scivoloso.
1: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionista. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
0: No, alla fine.
1: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo,
0: Alla
1: figurati.
0: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
2: Matteo,
0: vince.
2: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a Corridoio, da altre parti.
0: Diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema. Però secondo me, diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un
1: Quindi
0: po' di
1: il telaio come se non
0: tutto.
1: si fermava, Danilo.
0: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere un assale un po' più morbido, però. Diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
1: Comunque,
0: sempre un
1: ragazzi,
0: po'.
1: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Claudio, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette
0: No,
1: anche della tecnica. Cioè,
2: certo,
1: sa
2: Danilo.
1: dove
3: mettere le mani, magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo

0: passato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose, secondo me, non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non avranno, non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
1: Passeranno
0: nelle
1: in macchina.
0: macchine.
1: Ho risposto io che con
0: No.
1: Dino Chiesa tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri, perché chi va in macchina, che comunque, oltre che come persona, una bravissima persona, pilota, non si
0: Grazie.
1: discute. Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose. E per rimanere in KR, Danilo ha queste qualità e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiamo,
0: Siamo
1: una
0: in
1: domanda
0: chiusura,
1: veloce,
0: vai,
1: una
0: vai.
1: volta a Filippo. Questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta, ma se uno ti tampona che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler e è andato a toccare sulla gomma e la praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché
0: Sì.
1: diciamo che questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma
0: Te la tieni? No,
1: e quindi te la
0: ma
1: tieni.
0: poi sì.
1: Oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore. Mi ha mandato queste foto e mi ha detto: guarda Matteo, questi spoiler nuovi,
0: No, ma poi
1: ma
0: sono molto
1: cambiano, oltre
0: rigidi.
1: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
0: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2 o 3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustafsson, lui mi ha semplicemente sfiorato, però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato, non è stato un tamponamento che lui dice, solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè si
1: Sì.
0: schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me no, non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte e ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti. Perché se continui dopo 2 o 3 giri, è già successo nella Junior,
1: Ragazzi,
0: buchi la gomma.
1: c'è stato un gong, c'è stato il gong. Puoi capire pure chi è, vabbè, me lo
0: Sì.
1: giro
0: Fammi
1: perché.
0: vedere, aspetta, aspetta.
1: Aspetta che ve lo metto
0: Faccelo
1: meglio, guarda.
0: vedere, faccelo vedere bene.
1: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma no, non è per cattiveria, aspetta, si vede, aspetta che rispecchia.
0: Sì,
1: Così
0: ma
1: parlando.
0: io ho già capito perché è successo anche a noi.
1: Oltre che la
0: Bene.
1: gomma, ripetiamo.
2: Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò
0: Sì.
2: ruba più che puoi. E
0: Ma mi sa che sta
2: ricordo
0: rubando bene.
2: anche. E voglio ricordare anche che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
1: E io
0: Grazie
1: vorrei fare una
0: mille.
1: cosa, che il
0: Bene,
1: numero ce l'ho di
0: basta.
1: Dino, poi chiudiamo. Prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
0: Sarebbe
1: E
0: bello. Molto volentieri.
1: con il mentore Dino, che io ho il numero, magari tu intanto accennaglielo, premondiale, faremo una puntata con te e con Dino, che
0: E
1: sta
0: magari
1: tranquillo.
0: dopo mondiale, speriamo.
1: No,
0: E
1: magari un mondiale.
0: facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le
1: Ah,
0: cose, no?
1: e si
0: Bene.
1: riportano carini.
0: Dai. Bene, noi
1: Grazie
0: ringraziamo mille.
1: tantissimo
0: Grazie
1: il
0: mille, scusate per le
1: nostro
0: interferenze.
1: Danilo
0: Bello,
1: Albanese,
0: bello
1: grazie
0: della
1: davvero.
0: puntata.
1: Vado a
0: Grazie mille a
1: salutare
0: voi.
1: io
0: Buona
1: Matteo
0: serata.
1: Gianini, ho le vincole
2: Ciao,
1: Capoto.
2: buon lavoro, più che
0: Buon lavoro
2: altro.
0: anche a voi. Grazie mille.
1: Ciao, Sauro. Ciao. Ciao,
2: Ciao.
1: Ricky,
0: Ciao a
1: ciao.
0: tutti.
1: Ci vediamo. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

Interessanti sono gli edifici signorili, diversi dei quali si caratterizzano per l'uso della pietra locale anche quale elemento decorativo.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

sua costruzione fu successiva le lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi,

Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite.

Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. 5 gli

0: Intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
0: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stipati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida: trasformiamo Salerno nella capitale del turismo. Il servizio.
3: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
4: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica, con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
3: Maxi operazione.

0: Di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40 militari e inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato, intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara, nel Cosentino, dove quattro persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I quattro braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto, dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore

0: a 35 euro, porta bottiglie a partire da 20 euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Parliamo di lavoro. Aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
0: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
1: La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente

0: Attualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarare lato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
1: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di un

0: Farmacia Moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata città del folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo,

0: o nelle feste religiose, costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezza nell'amore della propria terra. Fetina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
1: E ora lo sport, con il calcio a 5, lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei play-off.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos Del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudine settentrionale dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, il regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza, questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno, osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è una

0: Azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: sono partite le premesse. Brunoso cerca il suo primo titolo per Frank.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, canta!

Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi inchinerò, è l'Europol e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: se non mi fermerò.
1: Per il sorriso, l'eleganza,

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Boulder è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che...

0: tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
1: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili. Gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
2: Arco tutti! E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Jani Agamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, d'Arco di Trento, tutti Arco per Jani Agamret!
1: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo. Ieri il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito, chiude i conti Jani Agamret, e la sfida per il primo posto è andata. Ma sono ancora in due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
2: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster!
1: Rook and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato. Siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
2: Allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: l'ultimo giro. È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenker.
1: Philip non vuole aspettare, fatto subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No,
0: no, vabbè,
1: non così. Non così.
0: Può fare un altro conto, al prima c'è il sbandui.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro. Dopo... magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fase di osservazione per il nostro Nels Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duysen in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare, Lore, niente da fare, Lore. Applauso, Arco, tutti quanti per Anders Van.
1: Aiaia da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senici.
0: Personale.

Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono.

0: e Gran Fondo di domani. Già iscritti o devi iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7 e mezza.
5: Va benissimo, va bene.
0: Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza, niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, un nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore, ma vorrei ringraziare l'uomo

0: che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante. Nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici. C'è tutto il mondo, non solo Pogacar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Con la pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per la prossima ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Non faccio... ne volevo poco, se mi dai un
2: po'. Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.

0: ottimo ristoro come l'anno scorso, non ha mai deluso e ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia con furore.
1: Prego.
2: Già mangiato.
3: Com'era?
2: Buono. Percorso bello.
3: E il paesaggio?
2: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
4: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
5: State già andando?
6: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
5: Com'era?
6: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
5: Ristoro?
6: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
5: grazie,
6: ottimo.
5: Grazie mille.
7: Ma il momento più bello del percorso è questo. Ci riposiamo e mangiamo.
5: Fotoricordo?
8: Fotoricordo, vieni.
5: Cioè no, dico, è un momento...
8: Come fotoricordo?
9: Sì, sì, no,
10: Ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
5: Avete mangiato?
12: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. Posto adesso
13: quello che c'è rimasto,
12: a manetta fino a Varese.
13: Certa gente...
14: Tutto lui.
15: Lui di Varese ha mangiato tutto.
16: Vino?
17: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
18: Salute.
17: Due bicchieri di vino con pasta e padrone, ci vuole.
4: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima. Adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
19: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
20: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
5: Come sta andando?
21: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
5: Quanta parte fa giocare?
21: Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
5: Grazie.
7: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
22: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometra partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Un saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione, tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza.

0: l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre

0: sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà

0: fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni area cani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento,

visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dirtù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure.

lettore. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei.

per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale.

arrivo la nuova app Italia Dirtu, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca

0: ci vediamo fra un mese, se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
1: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto da cui, per cui lavoriamo da 2 anni.
0: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Band up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia, l'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è. L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
8: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
8: 5-5,
3: Perfetto.
8: pareggio con tanti gol.
1: Ah, ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, ma aspettavate un debutto di gara.

partire ufficiale con la nazionale calcio spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: La chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il Kino, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccogliere le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume. Cucù. E infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGS Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? E il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente è per tutti noi.

0: noi può essere insieme.
1: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
2: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolon Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
1: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Pettinfiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
4: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
5: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
4: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
5: per
4: preparazione
5: imparare.
4: Per imparare,
5: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
4: È una responsabilità. Complimenti davvero.
5: Grazie.
4: Complimenti.

0: davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
1: Grazie, sempre. Okay? Grazie mille.
0: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
0: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
0: E da lì è nato tutto.
2: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
0: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai un Maine Coon?
0: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
0: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa.
0: Si siedono sul piede.
3: Sempre.
0: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
0: Ah, giura, eh?
3: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso, comunque loro non
0: bisogno sono... di scaricare.
3: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
0: Ma no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
0: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio, che è meno visto, però ci sono. Meno, ma ci sono.
0: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
0: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, mille, viva grazie. I beagle sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
4: che prende.
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, il grande.
4: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
4: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: sei un grande.

0: Vedi, vedi, questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
1: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
2: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevency.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini e lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese.

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

Nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori

0: per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più nella fascia tra i 23 e i 32 gradi

0: sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024, quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO, è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. Cinque gli indagati per presunti abusi edilizi e danni alla Cilentana. Pasquale Sorrentino.
1: Un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia, in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. Cinque persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso

0: unico alternato con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
0: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida: trasformiamo Salerno nella capitale del turismo. Il servizio.
3: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
4: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
3: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare

0: i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News, parliamo di lavoro, aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'ispettorato

0: territoriale del lavoro dell'INAIL e delle parti sociali con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
0: La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
1: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata città del folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedina e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folklorica Aspicarossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspicarossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezza nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
0: E ora lo sport con il calcio a 5, lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei playoff.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di Sanrufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica, fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
3: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso.

0: Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
4: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il

0: pulito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
0: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
0: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
0: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
0: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
0: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente.

Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli.

0: Pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
2: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.

0: stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
0: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
0: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare,

che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. Cinque gli indagati per presunti abusi edilizi e danni alla Cilentana. Pasquale Sorrentino.
1: Un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. Cinque persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
1: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina, con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
0: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida: trasformiamo Salerno nella capitale del turismo. Il servizio.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
2: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
0: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ben ritrovati a Italia 2 News. Parliamo di lavoro. Aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela.

0: dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
0: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
1: La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
0: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani, prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
0: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata Città del Folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedina e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come Città del Folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
0: E ora lo sport con il calcio a 5, lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei play-off.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio, grazie a Mello che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos Del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, il regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio, da

0: ovest, nord-ovest e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo Vinyasa Yoga per principiante intermedio con lo sviluppo dell'equilibrio. Quindi navighiamo un po' sugli asana di equilibrio per sviluppo.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prima di tutto, andiamo sempre a vi invito a prendere il tuo tappetino, un posto confortevole per sederci e andiamo a piegare le nostre gambe sedute o in Sukhasana, ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana. L'importante è che gli ischi siano saldi sul pavimento, la colonna dritta, le braccia allungate, le mani

appoggiate sulle ginocchia e le spalle lontano dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi, porto lo sguardo verso l'incrocio della sopracciglia e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, porto le mani al plesso cardiaco e da qui con gli occhi chiusi riprendiamo sempre il nostro body sensation, ovvero sentendo l'allineamento di tutti i nostri cinque corpi. Iniziamo dal corpo fisico, senti bene oggi come va le tue ossa, pelle, muscoli, organi interni, come va il tuo livello di energia, se sei carica o scarica, se hai dormito bene, se hai avuto una bella giornata, oppure se stai facendo questa pratica la sera, oppure al mattino, inizierai la tua giornata. Osserva dove è la tua mente, nel passato, nei ricordi, memoria o nel futuro, nelle cose da fare, le preoccupazioni, i ritorni nel tuo momento presente e anche le emozioni che avvengono e la tua connessione con la tua parte più spirituale. Da qui andiamo a portare equilibrio, l'intenzione proprio sul nostro sviluppo dell'equilibrio del nostro lato di Shats. Surya, il nostro lato maschile, il nostro lato di Chandra femminile. Quindi l'equilibrio è dato da questi due grandi punti che in verità sembrano separati, ma siamo uno solo. È lo stesso, la stessa faccia della medaglia. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e andiamo a portare inclinato verso il tuo lato destro, inspiro in centro, verso il sinistro, torno, apro bene e vado ad abbracciarmi prima di tutto. Iniziamo con un po' di dondolio laterale, abbracciamo il braccio, gomito allineato con i gomiti, spalla lontana, inclina solo la testa, apri ancora, cambio braccio. Abbraccio bene dietro, tira la testa allungando verso la tua destra e sinistra, le spalle lontane. E ricorda qua che è molto importante non sentire questa mobilizzazione e sentire l'equilibrio e sentire il tuo respiro. Porta la tua mano destra sotto l'ombelico, sinistra sotto il petto e iniziamo a inspirare. Piccolo pranayama di pancia, espirando, ombelico verso la lombare. E andiamo a portare questo respiro di pancia che ci accompagnerà durante tutta la respirazione yogica, che inizia a portare dal basso a Dhamsa, dal basso verso l'alto, quindi arriva sotto, medio, fino alla clavicola, e espiro dall'alto verso il basso. Inspira, dai un ritmo, conta fino a 5, espira, fino a 5. Questo è Samavritri. Sama vuol dire equo, quindi è una respirazione equa che ti porta proprio a questo equilibrio, a distribuire bene l'energia. Ultima volta. Puoi anche fare questa pratica facendo Ujjayi. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a entrare in quadrupedia. In quadrupedia porto le mie mani sotto le spalle, il ginocchio sotto le anche, ok? Da qui in neutro, quindi la colonna ben dritta, le spalle lontane dall'orecchio. E iniziamo a fare solo un po' di gatto mukha, quindi porto il punto dei piedi, e espiro, inspiro, e le spalle che vanno avanti e indietro, inspiro a lungo, e espiro. Inspiro, iniziamo a puntare adesso, inspiro, Marushasana, gatto, andiamo nel Balasana, rimango qua per un pochettino, la testa può appoggiare, guardo avanti, inspiro e andiamo a combinare, Vitilasana, Marushasana, Balasana, quindi movimento che diventa molto più ampio. Un respiro per Vitilasana, io respiro molto lungo per Marishasana, gatto e bambino. Senti il movimento che ti dà questa energia. Ritorno in quadrupedia, da qua spunto i piedi e stacco le ginocchia.

fosse un quadrato. E qua porti ginocchio verso i gomiti. E senti già lavorare anche qua il core. E qua iniziamo il primo equilibrio. Sei appoggiata sulle tue mani. E il movimento che ti porta a sentire questo balance. Quindi senza portare, dividere bene tra le tue mani. Spalle, anche ginocchio e piede. Da qua riporta adesso tallone a terra e qua stacca le ginocchia e torno in quadrupedia. Quindi il movimento è piccolo, al contrario, tallone e torno in quadrupedia. Quindi è un floating balasana e torno in quadrupedia. Floating balasana e torno in quadrupedia. Ultima volta. Torno in quadrupedia, ginocchio a terra e vado in balasana. Allunga bene, cammino verso la destra, cammino verso la sinistra, ritorno in centro e da qua ritorno in quadrupedia. Porto la mia gamba destra dietro, stacco bene i piedi, le gambe sono unite. Parallele, espiro, facciamo questo movimento che abbiamo fatto nelle serie di Palm Utkatasana. Inspiro, espiro. Quindi Kapada Chakravasana, anche chiusa. Da qua distendo la gamba. E da qui sento bene l'appoggio delle mie mani, della tibia, e stacco il braccio opposto. E da qua sento già il mio primo balance in quadrupedia. Quindi balance, devo avere focus, quindi punta un punto sul pavimento, energia nei glutei, energia nel core. Può attivare o Dhyana Bandha. Coraggio, respiri. Sempre di pancia. Calcio adesso i talloni verso i glutei e vado ad afferrare i piedi là per andare in Kudiniasa. Porto i talloni lontano della. Se squilibrio non c'è nessun problema. Porta. Sguardo verso l'alto, stacco bene, tallone lontano dai glutei, torno avanti, espiro ginocchio al petto, porto i piedi là a terra, vado da qua in ascia e da qui inspiro in Anjanayasana. Quindi Anjanayasana sono con le mie ginocchia in avanti e anche in avanti. Inspiro, torno, piede a terra, punto i piedi, stacco, porto qui e vado in Vinyasa, Chaturanga Dandasana, scivolo avanti, Urdhva, rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Tuo prima Adho Mukha, mi varica le gambe larghezze del tuo bacino, porta bene le mani saldi, i piedi saldi, solleva le dita dei piedi, inizio a fare un pochettino solo di walking, allungando bene la colonna. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia e vado in quadrupedia. Niente, iniziamo ancora. Vishilasana, Marishasana, Balasana. Quindi questi primi movimenti sono un po' più per sentire il tuo corpo. Il primo balance. Tocchiamo avanti e fermiamo in quadrupedia. Porto la gamba opposta, metà tarsi, stacco la gamba. Anche se sono chiuse, facciamo Chakravasana. Anche chiusa, out. Out. Adesso rimango. E vado a portare il braccio opposto, spingo con la tibia, spingo con le braccia, con le mani. Ricorda di portare questa respirazione equa. Concentra. E da qua calcio i talloni, ferro. E vado a portare spinta del gluteo lontano. Nella mia spalla, dei glutei anche, spalla in interrotazione e siamo in Kundiniasana.

Porto bem o pé verso o soffitto. Estende quello che riesce. Torno con le mani. Porto i ginocchi, piedi a terra, avanti. Ascia, posizione equestre. Inspira con i piedi, vado in, inspirando in Anjanayasana. Low Anjanayasana. Anche sono chiusa.

Continua com teu respiro fluido. Da qua solleva il talone, pega le ginocchia, guarda avanti, vengo camminando con i piedi. Là verso, oltre le mie mani. Peso del corpo va verso l'avampiede, ok? Non siamo lì, siamo là. Per minimizzare, mani dietro, posso anche piegare le mie ginocchia. Apro le braccia e vado a incrociare le dita delle mie mani. Distendo le braccia, le gambe, dietro la testa. Espiro, porto la mano. Inspiro a lungo, piccolo flow. Espiro, attiva Padabandha. Inspiro. Espiro. Ultima volta, inspiro. Porto adesso gambe unite, braccia fuori. Apro, Ardha, e vengo salendo, salendo. Urdhvastasana. E torno in Pranamasana. Qua rimaniamo davanti, nostro tappetino. Siamo in Tadasana. E facciamo per un passaggio per andare a prepararci per fare la nostra piccola sequenza. Prima saluto al sole, quindi saluto al sole A, Tadasana, inspiro Urdhva, espiro Fletole anche, vado in Uttanasana, inspiro, apro, piego le ginocchia, palma, mano, uno, due, scivolo, Chaturanga, con la testa in su, e Adho Mukha. Respira per uno, per due. Da qua sollevo il talone, piego avanti e cammino avanti. Ardha, Uttanasana e salgo Urdhva Hastasana, Samastiti. Porto Tadasana, ultima volta, inspiro. Scendo Fletole anche, vado in Uttanasana. Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, passo fare anche un saltellino, passo avanti. Torno, Chaturanga, Scivola. Punto i piedi, rotolo sui piedi. E respiro per tre. Uno, due, tre. Da qua adesso che siamo qui, andiamo a sollevare la tua gamba destra, porta i piedi anche sono chiuse, sollevi i taloni, entra, ginocchio, petto crispato, piede a punto della mia mano, e da qua anche chiuse, e vado in Virabhadrasana, uno, per passare, Virabhadrasana, uno, per portare i piedi, e poi entro in Anjaneyasana. Quindi vado con le mie anche più basse delle mie ginocchia. Da qua porto le mani al cuore, piego in avanti, posso spostare i piedi, sollevo la gamba, anche chiusa, e vado in Virabhadrasana 3. Chiudi, chiudi. Torno adesso, mani a terra, piego, un grande passo, inspiro, ruoto. Ruoto completamente in paravita. Porto le mie mani sulle anche, extraruoto completamente dalle spalle. E apro i braccia vicino all'orecchio. Il piede è extraruotato. Torno con le mani. Ritorno con i piedi e vado in Chaturanga, Urdhva, e ruoto sui piedi. Respira per tre, uno, due, tre. Sollevo adesso il talone, sollevo la gamba, porto i piedi a terra e entro già subito in Anjaneyasana. Quindi le mie gambe sono distese, dietro, forte, firme, ginocchio in linea più possibile con le tue anche. Apro il petto. Porto le mani al cuore. Fletto le anche in avanti, tronco in avanti. Faccio un piccolo passetto e distendo la gamba. Porto le anche chiuse.

le mani sono vicine, tiro Padabandha. Da qua porto le mani al pavimento, passo grande, grande, grande, inspiro, espirando ruoto, più che posso. Da qua vado a portare le mie mani sole anche e vado a girare i piedi completamente, i piedi a taglio. E vado a portare peso, spingi bene il pavimento. Braccio vicino, spalla lontana. Torno, mani fra le piedi, Vinyasa Chaturanga, ci va avanti, e la dunque, inspira per uno, due, tre, sollevo le dita dei piedi, sollevo i talloni, piego, posso fare un salto, apro, chiudo, inspiro. Pranamasana. E passiamo qua in mezzo al nostro tappetino. E lasciamo le gambe divaricate a larghezza del bacino. Iniziamo soltanto a deambulare verso la tua destra e sinistra. E iniziamo a portare le braccia in linea. E staruoto la tua gamba destra. Porto le mani al cuore. E prima cerca di non fare un sink, ma di portarle anche più alto è possibile. E andiamo da qua a entrare in Vrikshasana, quindi primo step, arco plantare su maleolo, poi andiamo a sollevare nella altezza delle tue ginocchia, guardando sempre un punto in avanti, il tuo albero che inizia a prendere crescere in questa primavera. Da qua andiamo a portare più vicino possibile all'interno e vado a portare le braccia verso l'alto delle mie Apana Vayu, quindi Apana Mudra, dito della pace, rimango lì nell'equilibrio. Se perdo l'equilibrio non è un problema, guardo avanti, riporto le mani nel cuore, cresce bene bene la gamba extra rotata, la tibia spinge. Torno avanti, porto il ginocchio a petto, porto le braccia in linea. Da qua inspiro, vado nell'alto, inspirando, porto i piedi ancora più uniti e facciamo i palm tree, portando il peso del corpo sull'avampiedi e usa il basico del tuo balance. Guarda in avanti, i talloni si uniscono, torno le braccia e scendo. Divarico le gambe, larghezza del tuo bacino. Sempre quando lavoriamo l'equilibrio sentiamo, no? Lo squilibrio, però il corpo poi piano piano va trovando il suo asse. Braccio in linea, deambulo verso il lato opposto, piego la gamba, extra rotata, l'arco plantare là su, il maleolo. Da qui salgo un pochettino nella testa del ginocchio, posso portare le mani al cuore. Ricorda di avere il tuo drishti, la direzione del tuo sguardo. Poi appoggio più alto possibile, spingendo con le mie mani. Spingi con i piedi all'interno della coscia, spalla lontana. Quando sono nel mio balance, cresco nell'apice del mio tree. Pranavaya Mudra, l'indice pollice, l'indice medio. Pollice che ferra mignolo e anulare. Apri bene, senti le tue radici, senti il tuo balance. Anche aperta, cresce, cresce, cresce, cresce. Da qua riporta le mani al cuore, avanti, piedi uniti, inspira, e palm tree, distendo i talloni uniti. Guarda avanti,

E da qua riportiamoci per uscire, da qua andiamo a scendere nel saluto al sole, inspiro Urdhva, fletto le mie anche, Uttanasana, Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, piccolo saltello, Shivana. E da qua piego e mi siedo in Dandasana. Sedendomi in Dandasana, schiena dritta, allunga bene. Porto un'altra posizione di balance per finire. Peso del corpo là, sulle tue ischi. E andiamo a ferrare gli alluci per andare in Paripurna Navasana. Guardo verso l'alto, la testa guarda su. Respiro fluido. Da qua mollo, porto le mani nel boat. E rilasso completamente. Siamo arrivati a Shavasana. Gamba divaricata, larghezza del tuo bacino. Palme verso il soffitto. Schiena dritta. Senti tutti gli appoggi del tuo corpo, testa, spalla, glutei. Senti i punti di non appoggio, dietro il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, i piedi. E abbandonati in questa pratica che è appena finita. Pieghiamo la gamba destra, portiamo il braccio dietro, veniamo sedute. Sedute nel nostro Siddhasana. O su Kasana, per finire bene la nostra pratica, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani a lungo, porto le mani al cuore, osserva bene adesso com'è l'energia del tuo corpo, com'è l'energia, il bilanciamento fra lato destro e sinistro, com'è il tuo equilibrio. L'equilibrio è sempre un fatto importante che dobbiamo portare. Perché quando abbiamo equilibrio, forza, tutta la integrità del nostro corpo fisico, questo riflette nella nostra energia, equilibrio energetico, equilibrio mentale, equilibrio emozionale e equilibrio spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale per mantenerci in grande armonia. Con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Vi invito a stare su WebTV e seguire le lezioni tutti i giorni e seguirmi e iscrivermi sul canale di Instagram. Shanti, shanti, shanti, shanti. E ti aspetto alla prossima puntata.

0: e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! e in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina Via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

anche amaro.

c'ho ragione.

0: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world worst humanitarian crises.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
4: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso.

marzo, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento

0: sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta

0: eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. Quattro artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con quattro immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove

0: Il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porta, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri insomma sul territorio.
0: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
1: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto l'ultimo mese. L'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, e quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
0: E con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TGV Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto mi raccomando sempre l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.
4: Se non sai cosa

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con un'attenzione.

0: attenzione perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
1: È una delizia, viva la Calabria! Number one!
2: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommelier e consulente vinicolo Francesco Pagani.
3: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
4: La mia attività, FP One Experience ed NP One Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Oreca, che in Svizzera si chiama Gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
2: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
5: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
6: Mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione.

0: completa di questo mondo del pet, che comunque è un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo. Perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
1: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
1: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
1: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
1: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
1: certo.
2: Abbiamo la classica barella.
1: Complimenti Luca,
2: grazie.
1: Bravo, complimenti, bravo,
2: grazie,
1: bravo, bravo, andiamo avanti.
2: Grazie,
1: figurati.
2: Grazie a tutti.
1: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
1: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
1: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
1: sempre
4: in
1: fatica,
4: difficoltà.
1: Sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
5: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità. Perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
5: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
5: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
5: il gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
5: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina, non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente, concilia, documenti, soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Niente.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Promesso.
5: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 1,5 milione di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
5: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendiamo un caffè. Però come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ullala tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa!
4: Non è giusto!
5: Dillo, nostro amico!
6: Classe.
4: Sì!
2: No! È vietato!

E adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e ho

0: oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale: il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante, un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
1: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di

infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbano avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti, e siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto, le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari, intanto, non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2000

0: la 112 del codice civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegno ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it!
3: That's what I'm talking about!
2: Wait!
3: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia

0: 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. Ha i più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa. Ha il più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non è una questione meridionale, il Mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza, utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà. Persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo. E parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio. Possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo di mantenere, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa, mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio,
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
6: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
6: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla sagra del pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti

0: con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Magnace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
2: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi. Pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia. Delle ciambelle senza buco, simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Pieno del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro.

d'oro intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più, però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso la marognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco. Stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente. Però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme

0: Legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
1: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Chelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
2: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa

per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad

0: Energia. L'acciaio Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. un traguardo che

arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo...

0: Solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta. In azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito.

8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, di età comprese tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre due persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino. Sul manto stradale era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo, la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.

0: Noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza e la gente muore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa due ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico.

Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.

Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è l'assessora comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.

C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto

e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Chuck con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Chuck di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età comprese tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino. Sul manto stradale era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo, la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però

Dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza, anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa, tanti sospetti. Nessuna certezza, a distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.

0: noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza-urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo

Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.

Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara, maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge

detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse, incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.

C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni

di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato.

importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino. Sul manto stradale era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo, la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.

0: noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza e la gente muore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici

regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso appunto facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico.

Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al forum dei giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.

Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è l'assessora comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse, incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.

C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali.

teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction ha continuato a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale

0: potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta. In azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, di età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto è emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo, la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però

Dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza, anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa, tanti sospetti. Nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.

0: noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza e la gente muore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo.

Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.

Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge

detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse, incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.

C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, la serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee.

0: Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo, la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.

0: noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Novi Veglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico.

Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte

del palazzo. Al forum dei giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.

Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.

C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea.

passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonito Oliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda

del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarare Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
6: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
6: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
6: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno.

0: dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
3: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
4: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
4: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
4: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
3: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
3: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
3: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
3: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
3: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
3: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
3: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
3: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
3: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
3: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
3: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?

0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
3: Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. Iniziò a giocare con lui e addirittura a ballare. Al fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara, così cercò di prenderlo da lei.
4: Voglio quello!
5: No, Fritz, questo è mio!
3: Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
5: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
4: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
5: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
4: Eccolo qua!
3: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto. Ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
6: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
3: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
5: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
3: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto. E speranzosa entrò nel salotto. Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice.

0: felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo.
1: Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via.
0: Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra. Dove scapperemo?
1: Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
0: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
1: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare!
0: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.
2: Ah, ecco a te, sporco topo!
0: La scarpa volò e colpì la testa di re topo. Incosciente, re topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso. Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere.
2: Ah, schiaccianoci, svegliati, ti prego!
0: Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria.

0: E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe Schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo Schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe Schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
1: Clara! Clara!
0: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo Schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa.
1: Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
2: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
0: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traino, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come hai detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Eccolo, ha già detto qua abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su

0: cose.
1: Il muro c'era anche da uomo dietro?
0: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò.
1: No, dico, ma c'era anche da uomo il
0: Da uomo
1: colore?
0: il muro. No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
1: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birrell, entrato nel programma Ferrari. Lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo. Noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo su go-kart.
2: Beh, sì, io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi all'inizio facevo sia moto sia kart anche. E diciamo alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno che correvano entrambi. E poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
1: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
2: Passione, passione, amore a prima vista.
1: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone. Queste qua sono le tue primissime volte, in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
2: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo.
1: Esatto.
2: E qua ai mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level.
1: Vedi.
2: È passato un po' di tempo.
1: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
2: Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
1: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra forse. Insomma, di rilievo il team driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
2: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi il campionato italiano IAME monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale IAME e nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti molti risultati, molti molti podi, anche molte molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
1: Avete qualcosa da chiedere,
2: No,
1: ragazzi,
2: io ho visto che
1: guardando queste immagini?
3: sì, Righi, io ho visto che comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare WSK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
2: E beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini all'OKJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri. E secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi secondo me il salto più grande, secondo me, è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
3: Una cosa, ecco. Velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo, risposta secca, ma questa, diciamo, anticipare un po' le tappe, perché vabbè che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina, perché comunque già c'hai un programma, ovviamente essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua della famiglia, insomma?
2: Beh, allora, in realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto, e quindi, diciamo, anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più, però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
1: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi, ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
2: Beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole, e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le prefinali, in finale siamo sempre stati nella top 5, e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo, come primo campionato di esordio, è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Come ti sei trovato con l'azienda Sodi?
2: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo, che cominciare a far parte di una casa costruttrice, e per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità, e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'OK Junior, che non è proprio roba così.
2: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci, e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta, che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Sauro.
0: No, io comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
2: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi, per riuscire a partire avanti in finale, tendevamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale. Però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5, e una gara ero terzo, e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
3: Avete mai provato a fare, magari okay, vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale, e la prefinale partire normalmente? No.
2: No, non l'abbiamo mai provato, per il semplice fatto che poi dopo, alla penultima gara del campionato, che era Sarno, in prefinale partivo terzo, e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro, e poi anche nella finale abbiamo avuto problemi, e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa, alla fine il piano era: facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale. Però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
1: Ragazzi, quindi... scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn. Con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
0: Vabbè, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se, devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta. Perciò sono anche intraprendenti, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire.
1: Bellissimo. Questo è stato studiato. Io ho voluto fermare le immagini proprio qui, perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
0: È vero.
3: E poi e Sauro analizzeremo sia con Filippo magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi, io li chiamo spoiler posteriori, che hanno fatto anche dei casini. Mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi, quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa sulla bocca di tutti, che magari rovina anche le gare a molti piloti.
1: Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché c'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
2: sì.
1: Filippo?
2: Sì, a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi, e a fine anno ho deciso di passare con Forza. E, abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dello KJ, però purtroppo in prefinale c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, ho finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior. E beh, è stato un anno bellissimo, perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8, e poi alla seconda gara abbiamo vinto, e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, come già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene, perché abbiamo fatto molti podi. Abbiamo fatto 8 podi, se non sbaglio, pole position, e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, e, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. E, diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile, e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
1: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia. Ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi. Ma quante gare hai fatto nel 2025?
2: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
1: Come la Formula 1.
2: Praticamente più i
0: Beh, ma
2: test e tutto che si fanno prima di andare in pista.
0: Considera che si è sempre corso ogni domenica, poi, Riccardo, eh? Io me lo ricordo.
3: Praticamente, esatto, perché
0: Eravamo sempre.
1: No, ma, cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
2: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere.
1: Beh,
2: Sui
1: se hai
2: 210.
1: limitatore, sei al limitatore.
2: Esatto.
3: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono due gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando

0: fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
1: Terza.
0: automaticamente fai
1: Terza del campionato K.
0: una. Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
1: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
0: Quindi più o meno
1: Perché
0: sono più o meno 200 giorni.

0: Ah, l'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
1: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi, se non sbaglio, e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica. E però già dalla prefinale mi sono un po' ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo e poi in finale abbiamo fatto cercato di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono riuscito
0: Ecco
1: a
0: qua,
1: passarli.
0: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
1: Queste
0: Sì,
1: poi sono le vittorie
0: assolutamente.
1: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo, l'ultima curva, a meno che non succeda qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie. Sì, assolutamente.
0: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono, non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Come
1: Sì,
0: è avvenuta questa cosa?
1: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull ARS poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire, abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché
0: Immagino.
1: ovviamente da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo perché ovviamente si lavora molto per diciamo cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
0: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
1: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
0: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce? Cambiamo discorso.
1: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
0: Bene,
1: però dai, ce la possiamo andare bene.
0: bene,
1: No,
0: bene,
1: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti vogliono dei risultati e sicuramente c'è da parte tua sicuramente un'attenzione diversa. Bah, allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
0: Bravo.
1: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula. E questo, ecco, e
0: E
1: continuo a fare.
0: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
1: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula perché a luglio compie 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula può cioè posso cominciare a correre nelle gare, ecco.

0: e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
1: Una domanda, scusa Ricky,
2: Giusto
1: sto parlando
2: per andare
1: no, velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birel l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme. Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
0: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
1: Ah.
0: che
2: Hai
0: diciamo.
2: un po' di manager, è bravo Francesco.
0: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
2: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birel Art perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birel Art, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte tutto della stessa famiglia. Beh,
0: Sì.
2: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
0: Beh, assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birel sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
2: Quindi
0: molto
2: adesso
0: contento.
2: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto, caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che
1: Oh,
2: queste mie
1: Ricky,
2: parole
1: la stessa
2: portino.
1: cosa l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Pizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso
0: Incrociamo
2: per i
0: le
2: buoni
0: dita.
2: tempi.
0: Incrociamo
2: Non ti
0: le
2: dimenticare,
0: dita.
2: però, di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
0: Ah,
2: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
3: A challenging race managed.
2: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
0: Beh, bellissima pista, il tempio un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, alle prime armi col KZ, quindi
2: E
0: per
2: infatti volevo
0: me.
2: farti una domanda, vedendo la partenza,
0: Sì.
2: e io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima, seconda fila, quindi avevi
0: Sì,
2: fatto il bene.
0: sempre prima fila.
2: Però visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima. Al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
0: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. E diciamo che non sono molto molto costante, diciamo, però alla fine delle
2: Certo.
0: partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
2: Beh,
0: bene.
2: Filippo, comunque la prima gara di europeo è partire già sulle

0: Francia seconda fila, stare lì davanti. Infatti, sinceramente, mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia. Poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ. Ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa. Nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida, perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere il mezzo. Ti sei trovato subito bene oppure?
1: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate, tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi, diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
0: Esatto,
1: sì.
0: perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire, il
1: E
0: monomarcia non
1: c'hai
0: puoi
1: anche i
0: fare.
1: freni davanti che aiutano
0: Esatto.
1: molto.
0: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, butti giù, scali, e invece il monomarcia rimani lì.
1: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK, è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
2: Tra
1: Sì.
2: l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
1: Sì.
2: A caso. Ah, scusate.
3: Comunque, al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque. Con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma cioè, avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava
0: Una
3: più di tanto.
0: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio, questo diciamo spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo, come l'ha impostata, 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia,
1: Il ripartitore,
0: è esatto.
1: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. E però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco. E, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante e
0: Esatto.
1: quindi diciamo ho optato
0: E
1: per tenermi magari
0: sei
1: un
0: un pilota
1: pochettino
0: metodico
1: dietro.
0: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
1: A Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
0: Ma
1: spostare
0: certo, però
1: 20
0: comunque se ti
1: click.
0: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
1: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì,
0: Sono
1: quando si sente che è
0: piccolezze
1: davanti un po' leggero.
0: che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so.
2: Bene ragazzi, siamo
0: Sauro.
2: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io volevo
0: Però,
2: sapere.
0: Righi, volevo parlare di questo spoiler che è importante, l'attualità del karting di oggi. Hai
2: Vai.
0: avuto problemi, Filippo? Perché molti chi scalda la gomma, chi che magari un. E dietro ti arriva uno che ti tampona, perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzati, che non vengono penalizzati, però che magari molti con il contatto ti va a, a, insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi tu, queste cose qua? È una cosa
1: allora, che io non ho avuto ancora, non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo, e a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si cappotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
2: Quindi non sei molto favorevole al paraurti posteriore così?
1: Ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi. Mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota. Ovviamente buttare via un weekend, cioè ti girano un po' le scatole, ecco.
0: Guarda, io vorrei fare una domanda a Sauro, poi chiudiamo. Perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex piloti, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle...
3: No, allora, il discorso che sui musetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientro più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo
0: me. Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso far vedere il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta. Ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
3: Sì, quello però il fatto, Matteo, è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo, cioè secondo me il kart è così. Se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo così, nessuno
0: i costi che è un costo,
3: così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo, perché comunque dobbiamo anche prendere dobbiamo andare avanti con Albanese, ma al di là di quello voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca, perché neanche dopo 2-3 giri 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là, e è ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per gestire una situazione del genere.
0: E non ha messo il mio commento, Sauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare due volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche vuoi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto, perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto, e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend, e questo io non lo vedo assolutamente d'accordo, però purtroppo il momento è questo e...
2: Va bene, allora caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
1: assolutamente.
2: parlerai del tuo futuro, perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
0: Buon
2: test,
0: testo.
2: esatto,
1: Grazie mille,
2: e
1: altrettanto.
2: buone gare, perché ne hai veramente tantissime ancora, e quindi
1: Sì.
2: bocca al lupo per tutto.
0: No, noi lo ringraziamo
1: Grazie mille.
0: che si è messo a disposizione, perché come vedete, ragazzi, sta in macchina, quindi magari la prossima volta magari un posto più comodo, e un grosso in bocca al lupo, Filippo, e niente, a presto.
3: Rimani genuino come te.
2: Grazie ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
1: Buona serata, ragazzi.
3: Ciao, buona serata.
2: Ragazzi, voi non cambiate canale, perché al nostro rientro avremo un altro super. A proposito.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io! Punto Pro!
8: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
9: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
10: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
11: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento. È con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
12: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
12: Sì.
2: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
12: sì,
2: vero?
12: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
3: Sì. 20
12: anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006. Le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
2: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
12: Sì.
2: Quindi
12: penso
2: che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
12: Mirko.
2: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
12: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
2: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la famiglia.
0: È vero, grande. No, io vedendo la foto di
12: Mirko. Ciao Mirko, ciao Fabio.
0: Con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo, e queste erano le grafiche di quando, la prima che avete fatto vedere, con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua, che quando correvo proprio con Lenzo Carte. Quindi
12: 20 anni fa.
2: Gli amici di Lenzo Carte.
0: E salutiamo, dovranno venire in trasmissione.
2: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo

0: Chimi Antonelli.
1: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
0: Però sembra che gli
1: Sì,
0: stai dicendo.
1: perché era l'ultimo suo anno in karting e avevo appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però
0: Oh,
1: diciamo.
0: Danilo, ma non è che gli hai insegnati troppo bene visto quello che sta facendo
1: Infatti,
0: adesso?
1: è quello che mi sono domandato stamattina.
0: È andato via, è il bello della diretta, adesso torna sicuramente, forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono, vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi, anche
2: E
0: per
2: poi
0: Danilo.
2: ha spiegato che diceva Danilo che imparava i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemina, però.
0: Stavamo dicendo anche con
2: Allora.
0: i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
1: Sì, assolutamente. Ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
2: E poi Danilo quando ritorna a fare allenamento in carte sta con voi, giusto? Se sta
1: Sì,
2: bene, o no?
1: andiamo spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente. Ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro. Quindi sono felice, ecco, appunto, del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
2: Ecco, parliamo di crescita, Danilo, me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
1: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
2: Vecchio stile.
1: Sicuramente è molto tosto, perché quando, diciamo, fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup. Cioè, mi trovo molto bene con lui. Con
2: Ma
1: lui,
2: guarda,
1: insomma,
2: Danilo.
1: con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo, con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
1: Eccolo,
0: Ah!
1: vi presento Carré,
2: Carré.
1: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
1: Sì,
0: nome Carré?
1: Carte Republic.

0: In Veneto, è in
1: Sì,
0: Veneto.
1: sì.
0: Ah, bene.
1: Ma
0: Ma
1: questo
0: questo l'ha su
1: sporco.
0: tutti i podi, giusto, Danilo? È
1: Com'è?
0: presente,
1: Sì,
0: presente su tutti i podi.
1: tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: Tutti i podi.
1: ultimamente è un po' sporco perché lo stiamo utilizzando
0: Meglio,
1: abbastanza,
0: meglio. È una bella
1: però
0: cosa se lo state
1: sì.
0: utilizzando abbastanza. Vuol dire
1: Sì,
0: che.
1: sì,
0: Viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
1: Genk,
0: fatto.
1: Valencia, la Conca, diciamo un po'
0: Esatto,
1: le ultime
0: quindi
1: gare,
0: l'ultimo
1: un
0: però
1: po'
0: è Genk,
1: tutte.
0: Danilo.
1: Sì.
0: Ecco, ma
1: L'ultimo.
0: prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
1: Sì.
0: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 mini,
1: Sì,
0: il
1: l'Open
0: campionato
1: Master.
0: italiano. Hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo.
1: Campione europeo.
0: USK a profusione, insomma, dove vai, vai.
1: Sì, no,
0: C'è
1: diciamo
0: Danilo
1: che
0: Danese davanti.
1: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo, mi manca quello un po' più importante che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
0: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
1: Sì,
0: 2022, se non sbaglio.
1: 2022, sì.
0: Perfetto.
1: Primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
0: Ah.
1: stato il primo anno del suo team, ecco.
0: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
1: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio. E non riesci mai a portarla a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
0: Direi.
1: difficile da spiegare.
0: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
1: Eccolo, era lui, sì.
0: Ma è sempre lui? È
1: Sempre lui,
0: sempre
1: sempre.
0: lui.
1: Fine anno lo
0: Quanti
1: lavano, però è sempre lui.
0: anni ha?
1: Penso. Questo sia il
0: 30.
1: quarto anno?
0: Dai,
1: Quattro anni quest'anno.
0: non è più un cucciolo.
1: No, no, no, è cresciuto.
0: Forte, qui con Paolo che da
1: Sì.
0: quest'anno non è più, giusto? Con voi
1: No, da
0: Paolo e poi. E
1: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
0: poi
1: compagno di squadra. Lui
0: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
1: ha vinto il
0: KR
1: mondiale.
0: vinse il
1: Sì,
0: mondiale,
1: sì.
0: quindi avete fatto
1: Sì,
0: una doppietta
1: stesso anno,
0: italiana.
1: 2023.
0: Esatto. Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
1: Sì,
0: Mondiale. Ci
1: diciamo,
0: sei arrivato vicino, eh? Ci sei
1: anche
0: arrivato
1: nel
0: vicino.
1: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
0: Qua stiamo vedendo
1: L'anno
0: invece proprio il 2025.
1: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, abbiamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche, in una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo e in finale mi sono ritrovato a partire tredicesimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
0: E poi
1: vediamo qui,
0: Danilo, come hai detto tu, tutto all'esterno, guarda che
1: sì, primo
0: sorpasso,
1: giro.
0: ma che sorpasso, ma che sorpasso. Ma se non fossi partito tredicesimo.
1: Bah, diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due.

0: Sicuramente eravamo lì con loro. Poi, ovviamente, non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto. Quindi le gare non sai mai come possono andare.
1: Ma io
0: Però
1: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile,
1: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: perché secondo
1: aspetta,
0: me, se vuoi la mia sincera.
1: professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: Sì, scusami.
1: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Francia Corta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C, si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto vedendo.
0: Grazie mille.
1: No, no, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
0: Lo dice a
1: sto
0: tutti,
1: vedendo nella
0: Danilo.
1: KZ
0: Danilo, lo
1: incidenti,
0: dice a
1: ma sembra
0: tutti.
1: una cosa,
0: Sì. Io
1: neanche la minicarte fanno ste
0: sono
1: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
1: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
1: Quindi non
0: me
1: era
0: il problema.
1: il nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: Il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
1: Io ci ho
0: 10
1: fatto
0: penalità,
1: ridere,
0: una squalifica.
1: dopo tre giri era successo il finimondo, ho detto, ma
0: Io
1: che
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
1: bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché, ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
1: No, puoi dire anche la parola testa di.
0: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
1: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
1: primo,
0: chiudono, chiudono,
1: no,
0: chiudono. No,
1: iniziano
0: no,
1: a
0: no, no, no.
1: chiudere e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara lì rientra.
0: Sì, io
1: Quindi
0: capisco gli ultimi giri, che ognuno poi,
1: esatto.
0: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque. È sempre una mancia, tante volte sei già
1: Ragazzi,
0: sempre al
1: io
0: limite.
1: prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale. Sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale mi aspettavo sicuramente di più. Volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo diciamo prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
1: Iniziano
0: lo
1: a
0: so come finisce.
1: litigare.
0: Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere.
1: Però sempre
0: Però
1: campionato del mondo.
0: sì,
1: Però fa
0: certo,
1: parte del gioco.
0: le gare sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della

0: gara, ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
1: Allora, su,
0: infatti, io la davo per scontata, ecco.
1: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
0: Io dico,
1: Questo
0: guarda,
1: avviene?
0: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche i team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk, siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson, io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente i 5 secondi in termini di punti o in termini di però. Cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un
0: volte.
1: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero no. Metti era il 2024, c'ho l'esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale. Il primo, su un tornantino, non dico che sbagli la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un calo di motore,
0: Ma può anche
1: praticamente rimani
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No, è esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto. E beh, sono cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: No,
1: mondo.
0: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
2: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che
1: Qua
2: anche
1: il
2: loro
1: delirio, il delirio.
2: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
1: Lì sono
2: Vabbè.
1: tutti i musetti caduti.
2: Sono tutti musetti questi, eh?
1: Io volevo fare una domanda un po' più
0: Sì,
1: tecnica invece
0: sì.
1: a Danny dopo.
0: No, allora, in
1: Che c'è?
0: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo montati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però diciamo anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà. Con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
2: Europeo. Esatto.
0: Sì,
2: Tanto sei
0: a sei
2: terzo.
0: punti. 6 punti da Peps.
1: Anche perché
2: Terzo,
1: Gustafsson,
2: giusto?
1: se proprio si è toccato l'ultimo,
0: Sì,
1: io
0: il
1: te lo puoi
0: quarto,
1: dare.
0: diciamo,

0: È a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini. Diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere perché le gare.
1: Adesso che siete arrivati diciamo, alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore. Lui mi disse, tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì. Ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani,
0: Lo
1: quando sei dietro, cioè, per dire,
0: sapevo che
1: ho
0: arrivavi.
1: preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: Lo
1: dai.
0: conosco
1: Questo è
0: bene.
1: l'amico Flavio.
0: Ma diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato. Però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forte. Diciamo che quando sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo
1: Ma
0: messi.
1: come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche
0: Ma
1: facile perché.
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio, è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella
1: Spinta in
0: velocità
1: più. E
0: finale. Sì,
1: poi voi come Yame avete fatto un passo enorme, perché ricordiamo che con Yame da 2 o 3 anni a questa parte te vinto l'Europeo, cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse, ma TM e Yame, perché si varia la
0: No, io.
1: cosa, eh?
0: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
1: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo, abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però Allora,
0: diciamo.
1: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pre-test, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
1: correre oggi.
0: finalmente
1: No,
0: l'ha detto che è
1: no,
0: neofita.
1: per un neofita come me, ma i test, a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori, spiegaci.
0: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza. Se vai al limite che il motore dà la sua massima performance, rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi abbiamo comunque, noi come tutti, abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due, tre, nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui due telai, tre telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare perché tante volte la pista
1: Non è
0: non è
1: lo
0: la
1: stesso
0: stessa,
1: obiettivo.
0: quindi magari provi un telaio che i test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo, facevo un po' più di fatica perché era sempre un po' scivoloso.
1: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionista,
2: anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui.
1: No, alla fine.

0: E ti prendi responsabilità, ma no, non è da tutti, Danilo,
1: Alla
0: figurati.
1: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
2: Matteo,
1: vince.
2: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono
1: Vai.
2: neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
1: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata, e abbiamo provato un
0: Quindi
1: po' di
0: il telaio
1: tutto.
0: non si fermava, Danilo.
1: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere una sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
0: Comunque,
1: sempre un
0: ragazzi,
1: po'.
0: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Tauro, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette
1: No,
0: anche della tecnica, cioè
1: certo,
0: sa
1: Danilo.
0: dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
1: Passerà le
0: nelle
1: macchine.
0: ruote. Ho risposto io che con Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale, Danilo, come pilota, perché gli altri. Che chi va in macchina, che comunque oltre che come persona, una bravissima persona, pilota, non si
1: Grazie.
0: discute. Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose. E per rimanere in KR, Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiudiamo,
1: Siamo in
0: una domanda
1: chiusura,
0: veloce
1: ragazzi,
0: che
1: dai.
0: l'ho fatta a Filippo. Questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta. Ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler e è andato a toccare sulla gomma, era praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché diciamo anche questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma.
2: La tieni. No,
0: E quindi te la
1: ma
0: tieni.
1: poi sì,
0: Oltretutto, è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore. Mi ha mandato queste foto e mi ha detto: guarda, Matteo, questi spoiler nuovi.
1: no, ma poi
0: Ma
1: sono molto
0: cambiano, oltre
1: rigidi.
0: questo qui, il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
1: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme, considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2 o 3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa è che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi, essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustavsson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però, essendo molto rigido, c'è cioè la botta che è arrivata a me. È stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice. Solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte, ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti. Perché se continui dopo 2 o 3 giri, è già successo. Nella
0: Ragazzi,
1: Junior butti la gomma.
0: c'è stato un gong, c'è stato il
1: Puoi
0: gong.
1: capire pure chi è? Vabbè, me la
0: Sì.
1: giro
0: Fammi
1: perché.
0: vedere, aspetta, aspetta. Aspetta, che ve lo metto
1: Facciamolo
0: meglio, guarda.
1: vedere. Facciamolo vedere
0: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria. Aspetta, si vede, aspetta che rispecchia.
1: bene. Così
0: Sì,
1: con
0: ma
1: la
0: io ho
1: gomma
0: già
1: si
0: capito.
1: capisce. Perché è successo anche a noi.
0: Oltre che la gomma, ripetiamo.
2: Comunque,

0: Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò
1: Sì.
0: ruba più che puoi.
1: Ma
0: E
1: mi sa che tu l'hai
0: ricordo
1: detto bene.
0: anche,
1: Ha
0: e
1: rubato
0: voglio
1: bene.
0: ricordare anche che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
1: E io
0: Grazie
1: vorrei fare una cosa che
0: mille.
1: nulla, però
0: Basta.
1: poi chiudiamo. Prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa che parliamo di questa cosa qua del
0: Ah,
1: mondiale.
0: sarebbe bello.
1: Volentieri.
0: Molto volentieri.
1: E con il mentore Dino, che io ho il numero magari, tu intanto accendilo, premondiale, faremo una puntata con te e con Dino, che
0: E
1: sarà
0: magari dopo mondiale, speriamo.
1: No, no,
0: facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le
1: Dai,
0: cose, no?
1: e si
0: Bene.
1: riportano carini. Grazie
0: Dai. Bene, noi ringraziamo
1: mille.
0: tantissimo
1: Grazie
0: il
1: mille, scusate per le interferenze.
0: Danilo
1: Bello,
0: Albanese,
1: bello
0: grazie
1: risultato.
0: davvero. Vado a
1: Grazie
0: salutare
1: mille a voi.
0: Matteo
1: Buona serata.
0: Cherini, Olevin
1: Ciao,
0: Colecappato.
1: buon lavoro, più che
0: Buon lavoro
1: altro.
0: anche a voi. Grazie mille. Ciao, Sauro. Ciao. Ciao,
1: Ciao.
0: Ricky,
1: Ciao a
0: ciao.
1: tutti.
0: Ci vediamo. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
1: Ciao. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche. Per ottenere le

0: agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo

0: Stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene.

0: prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita!
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: scadenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma

0: di Montascala piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200.

Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il Comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
2: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo. Ieri.
0: Bella e ferita perché?
2: Bella e ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte, fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli. Quindi abbiamo raccontato la lotta dei NOTAB attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei NOTAB, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porto, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
2: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
0: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
2: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
0: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m, che a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le mild hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La e-hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto

l'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre, Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi. No alla patrimoniale, no all'immobilità, né all'esitazione, è il tempo.

0: che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali

0: coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza. A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
1: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze-urgenze, la gente muore.
2: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza-urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
3: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto, esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale, anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.

0: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Freccia Rossa 95-15 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico. Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province

0: di Salerno Avellino, il comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la comunità montana degli Alburni ed il sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
1: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio, che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theater di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata, capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto della

Avvocato malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Chuck con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction ha continuato a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Chuck di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta. In azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, l'età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza. A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
1: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
2: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
3: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto, esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale, anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento

0: che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
1: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico. Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al forum dei giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri

0: celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo avanti Cristo, che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. Il Comune di Matera si prepara a portare al Governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio SAS e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei Sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
1: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theater di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarare lato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
1: Non così

0: Presto, non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
0: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
2: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
2: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
3: Chi è?
4: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
2: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
3: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
2: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
2: Così i fratelli pesci uscirono.
4: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
2: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo!
2: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
2: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
2: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
2: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
3: Sì, sono stato io a scappare.
2: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto! No!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No, lo promettiamo!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, faccio uscire da qui!
2: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre. E stare al sicuro. nella loro bella casa sul mare.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la

0: Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina,

0: dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, baby orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà orso si avvicinò al lettino di baby orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di baby orso, Riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino a

0: alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. ma prima di andarsene ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare.

0: utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascali

0: generale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.
1: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
5: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di

0: altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo tre gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato.

0: preparato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Nuovi nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici

0: senza frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crisis.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che sopportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera ad Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.

0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
2: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino. Sul manto stradale era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
0: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
4: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
5: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto, esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma realtà dell'ASL Salerno e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità.

0: attività alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
1: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno-Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza, tra gli altri, del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è l'assessore comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione dei gli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti, quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane, gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di tre vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
4: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature, quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto, ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo perché il progetto promosso dal professore Iurio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
3: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
5: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato.

0: E da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno, che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa, per i nostri ragazzi, consapevolezza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi

0: e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: mi perdonerai. Tu mi perdonerai.
1: Io ti perdono.
0: Ma se non so di che parli.
1: Ma non so di che parli, perché intanto un grande applauso al nostro. Fallo l'applauso. Al nostro Gianni Gandhi.
0: Come fai a perdonarmi se non sai di cosa devi perdonarmi?
1: Io ti perdono in ogni caso. Vabbè, ecco, sono una donna paziente.
0: Brava. Altro applauso, non ti ho demolito il microfono, quindi sei in grado anche tu con me di presentare questo personaggio straordinario che torna a trovarci, fa parte della nostra squadra
1: e soprattutto, anche della tua.
0: Tu mi perdonerai perché mi porta ancora una volta qui un pezzo di sud, in particolare un pezzo di Puglia,
1: con Mimmo Cavallo.
0: Mimmo Cavallo,
1: eccolo. Ma guarda quei campanacci. Aspetta che lo lasciamo. Guarda
0: Mimmo,
1: ma questa
0: tu.
1: Non ciao, è ragazzi. Puglia ma, questa capito. Non è Puglia.
2: È Puglia. Perché
0: spiega,
2: i Mamutones.
0: Ti tengo io il microfono.
2: No, riesco. Azzettisco i. Perché io sono stato in Sardegna, sono innamorato della Sardegna, sono salentino, però diciamo che il nostro comune dio, il dio Dioniso, è rappresentato anche da questa maschera. In Sardegna insiste
1: questa
2: la danza
1: maschera,
2: dei Mamutones.
0: Anche tu stasera l'hai presa,
2: l'hai presa
0: dalla Nomentana, insomma, sì, no, dico le, quindi, sono partito dalla Puglia a Sardegna.
1: No, ma poi la cosa bella è che essendo meridionali tutti, noi siamo meridionali, è vero?
0: Bravo,
1: anch'io mezza siciliana,
0: dove l'ho già
1: mi
0: sentito.
1: Ricorda già un brano tuo.
0: Dove l'ho già
1: e quindi
2: siamo meridionali. Che c'è attinenza?
1: È molto attinente.
0: Casuale.
1: Ma io direi, guarda, ho voglia di sentirlo.
2: Anzi,
1: questo Mimmo
2: io
1: Cavallo.
2: questo brano che si chiama Taranta d'Oriente vorrei farlo indossando questa maschera.
1: Senti,
2: tanto chi ci conosce?
1: Mettiti la maschera.

0: Posso indossarla?
1: Però sei bello per metterti la maschera.
2: È un peccato,
1: però
2: vabbè, dice Elena. Vabbè, allora, noi ti presentiamo ufficialmente. Vieni Elena, facciamo allora, una presentazione come si deve, anche se mascherato, ecco. Ma non a caso, il nostro Mimmo Cavallo interpreta...
1: Taranta d'Oriente!
2: Mimmo Cavallo!
1: Mimmo Cavallo!

0: Che poesia, è poetica.
1: Di essere bella e bella, c'è poco da fare.
0: È una bella musica, diciamo, più che canzone. E ricordiamo che è stata interpretata, eseguita per il Festival di Musica Sacra a Roma. Ha vinto, insomma, questo bando, l'Associazione Mediterranean Production, e con questa musica stiamo facendo un po' di tappe nelle varie chiese, nei posti, insomma, dove c'è il sacro. E la musica si chiama Risvegli ed è dell'album Anno Domini, Jubileum Anno Domini. Va bene, grazie al nostro Gianni Gandi, però
1: tanta roba,
0: continuiamo perché c'è un ospite, però, un ospite che ci viene a trovare spesso. Chi è?
1: Mi hai fatto venire un'idea a proposito di bei risvegli o bei ricordi di un personaggio che è sempre sulla cresta dell'onda da parecchi anni, sempre con nuovi successi, in particolare con uno che ci presenterà adesso. Lui è
0: Don Bucky.
1: Don Bucky,
0: eccolo.
1: Come sempre.
0: Sempre.

0: presente, è sempre così, guarda com'è veloce, com'è, guarda che eleganza nel movimento, possiamo dire, elegante. Bacco.
1: Tutta questa energia che deriva da un'immensità che non si capì, di epoche e di quant'altro, dall'epoca dei jukebox, dall'epoca del vinile, all'epoca diciamo del QR code in un'altra puntata.
2: Del QR code. All'epoca anche di chi canta con l'iTunes, queste balle qua, capisci? E noi cantanti di una certa epoca, diciamo, ancora oggi mettiamo il cuore e la gola.
1: Quando voi di quella generazione avete preso coscienza dell'esistenza dell'autotune e dell'utilizzo relativo, in realtà a chi avete pensato?
2: No, io onestamente ancora non ho preso coscienza che ci possa essere appunto questo tipo di strumento che canta al posto tuo, tutto sommato, e se ne prenderò coscienza certamente non sarò uno di quelli che userà questo marchingegno. Finché ce la faccio, lo dico anche nella mia canzone Autoritratto appunto, se, finché ce la faccio io canterò, ecco, altrimenti smetterò.
1: Allora ascoltiamolo.
0: Sì, lo ascoltiamo, però prima volevo anche ricordare che lui, oltre ad essere un grandissimo insomma, musicista, cantante, cantautore, di tutto di più, è fumettista, è anche attore. Allora, parliamo un attimo della tua carriera anche con Lizzani, perché Carlo Lizzani è un grande regista con cui ho avuto l'onore di lavorare, ma tanti registi, hai lavorato in tanti ruoli diversi anche.
2: Sì, i primi due o tre, insomma, mi vedevano come un bandito, un gangster, con la faccia, con la barba lunga, eccetera. Infatti, Lizzani, ho fatto Banditi a Milano e ho fatto I Sette Fratelli Cervi con Gianni Puccini, ho fatto Barbagia, ancora un bandito in Sardegna, sempre con Lizzani, e poi ho girato con degli attori straordinari, Gian Maria Volonté, Renzo Montagnani, insomma, Luigi Fenech, cioè gente che sicuramente non l'ho mandato a dire, insomma, ecco, come facenti parte di questo
1: Aldo, mi sto ricordando di qualche film un po', non so se si può dire, perché
0: una cavalla,
1: io non lo voglio
0: una
1: dire.
0: Cavalla, com'era?
2: No, una cavalla tutta nuda,
1: ma pure tu,
0: Aldo, il primo Decamerone,
1: la cavalla,
0: no?
1: Tutta nuda,
2: è il primo film sul Decamerone di Franco Rossetti, e che poi ovviamente ha creato questa scia di decameronici, come si diceva allora, e però il primo a aver avuto l'idea di fare Boccaccio, alcune storie di Boccaccio appunto in cinema, è stato lui, Franco Rossetti.
0: Bene, comunque ci fai ascoltare finalmente questo brano bellissimo che ti abbiamo richiesto altre volte, però ce lo lasci in questa puntata, l'artista.
2: Sì, anche perché è una chiusura assolutamente adeguata, perché è la storia di un artista appunto che ha i suoi tremori prima di salire sul palco, dopodiché mentre sta cantando si rende conto che tutto quanto fila a dovere, e fino alla fine, quando appunto c'è la conclusione, che è quella che ascolterete appunto. Le emozioni dell'artista, avrei potuto intitolarla.
1: Bene, l'artista canta Don Bacchi.
0: Eccolo.

0: E complimenti al nostro Don Bachi.
1: Questo disco è stato realizzato da un quartetto di musicisti straordinario.
0: Sì.
1: Era il 1980, alla chitarra c'era Alberto Radius, alla batteria c'era Tullio De Piscopo, al basso c'era Julius Farmer, pace all'anima sua, e alle tastiere c'era Roberto Colombo. I violini furono orchestrati da Sante Palumbo, quindi
0: bellissimo,
1: un quintetto di musicisti straordinario.
0: È vero.
1: Straordinario.
0: Ti vogliono salutare, a parte il nostro Gianni Gandhi, ovviamente, il nostro produttore, maestro, eccetera, ma anche delle ospiti, anche la nostra Isa Doglia che ti voleva salutare e venire qui con noi, e anche Stefano Mirabello della produzione esecutiva. E quindi,
1: grazie.
0: E anche Connie Nolasco, se potesse mai venirlo a salutare, mi piacerebbe.
2: Isa,
0: eccola.
3: Quanti
0: Connie,
3: fans, quanti milioni di fans,
0: Connie.
3: Oggi si chiamano follower. Ma quanti milioni
1: follower.
3: Di fans in ogni parte del mondo, e ci chiedevano, ma è vero, davvero ritorna anche in questa puntata Don Bachi? Certo che ritorna, compreso,
0: e poi anche Valentina Tacchi del Faro, che c'è sempre.
1: Sai quando
0: e chissà
1: posso
0: se
1: tornare?
0: Arriva la nostra Valentina.
1: Ciao. Sai quando posso tornare? Quando esce il fumetto, così lo porto fisicamente in visione.
3: È un'ottima, è un'ottima idea, grazie.
0: Bene.
3: Ancora
0: Isa, allora tu che ti occupi di sociale, di tante cose, rivedere qua Don Bachi
2: è stato un grande piacere, veramente
0: piacere.
2: Un onore unico,
1: grazie
2: a voi
0: e Connie anche un saluto
4: sempre
0: a tutti noi,
4: un grande piacere.

0: Per ritornare qui a Roma e stare con voi. Davvero grazie a tutti.
1: E Stefano, un saluto perché anche lui è produttore.
2: Grande piacere di avere una colonna della musica italiana che ha fatto la storia. Grazie veramente.
1: Bene, bene. Grazie.
3: Grazie di tutto e alla prossima occasione. Ciao.
4: Don Bacchi.

0: Benissimo, un momento particolare anche in questa trasmissione. C'è una galleria in questa serie, una galleria di personaggi veramente invidiabile qui a Gran Galleria d'Italia. Molti di questi hanno rappresentato momenti storici nello spettacolo, nella televisione italiana, ma qui siamo veramente, credo...
1: No, perché poi continuano con le loro, con i loro talenti, con le loro esperienze, continuano l'arte, perché l'arte non finisce mai. E quindi tra questi grandi personaggi di Gran Galleria d'Italia questa edizione
0: Abbiamo approntato un momento talk riservato a un grande personaggio come Pippo Franco. Eccolo qua. Pippo Franco,
1: grazie. Che bello.
0: Eccolo qua. Come stai, Pippo? Ben ritrovato.
2: Benissimo, grazie. Grazie.
0: Accomodati pure.
2: Grazie, eccoci qua.
0: Che piacere ritrovarti.
2: Ecco. Grazie.
0: Quant'acqua che è passata sotto i ponti all'epoca del bagaglino. Ma tu, Pippo Franco, non è solo il bagaglino. Però bagaglino è stata, Pippo, l'epoca dei grandi ascolti, anche dei grandi ascolti televisivi del sabato sera.
1: Certo.
0: E numeri quasi irripetibili per l'Auditel.
2: Beh, diciamo che il Bagaglino ha una storia molto particolare, nasce in vicolo della Campanella, in uno scantinato, però già da subito facevamo appunto questo genere che poi è stato definito cabaret, che era l'interpretazione del nostro tempo e quindi la satira sociale, implicitamente anche quella politica, senza prendere mai posizione, per così dire, ma ecco, raccontavamo le assurdità del nostro
0: i politici
2: tempo.
0: Che sono passati sulla ribalta. Avete mai avuto?
2: Al Salone Margherita, lì c'è stata un'esplosione con i tanti politici. Avete mai avuto?
0: No, dico con tutti i politici, insomma, che in qualche modo a molti, anzi, faceva piacere, io ricordo,
2: sì,
0: essere. Ma avete invece avuto qualche effetto collaterale, come dire?
2: No. Il contrario, abbiamo sempre, non ho statistica di effetto collaterale, tutti quanti hanno gradito, facevano a gara anche per venire e poi era uno spettacolo unico perché insomma con Oreste Lionello, Leo Gullotta, Pingitore, autore, regista, insomma abbiamo fatto delle grandissime cose, talmente come dire, forti, che abbiamo fatto poi 23 anni di Bagaglino in televisione, prima in Rai e poi a Mediaset, e avevamo una media di 14 milioni di ascolto,
1: sì,
2: insomma, perché, tant'è vero che oggi mi rendo conto ancora di più di quella realtà, perché molti ragazzi giovani che allora erano bambini mi conoscono benissimo, quindi oggi...
1: E poi ricordiamo, con Pingitore hai fatto anche tanti film.
2: Sì, tantissimi film e molti di successo, poi ne ho fatti anche tanti di altri, ma con Pingitore abbiamo fatto le cose più veramente più ricche, più significative, ma torno a dire, poi con il cinema ho avuto anche esperienze importanti, come un'esperienza che ho avuto, e tutto quello che ho che mi ha aiutato è l'esperienza, nel senso che quando fai il cinema, perlomeno per quanto mi riguarda, io mi ricordo tutti i momenti della realizzazione, poi quando lo vedi per intero, perché lo vedi sempre a pezzi in sostanza, quando lo vedi per intero lo vedi con una visione più ampia, però quello che ho dentro il cuore è questo, e mi è successo e ho imparato tutto quanto da là in verità, cioè l'esperienza. Mi è successo con Billy Wilder di fare un film che si chiamava allora Avanti, poi hanno cambiato il titolo, Cosa c'è stato tra tuo padre e mia madre, e Jack Lemmon, il quale Billy Wilder, che era quello che si è inventato Marilyn Monroe in sostanza, mi ha letto, mi ha dato il copione e poi mi ha detto dimmi come lo faresti, perché voleva sapere da me. E tutti i grandi che ho conosciuto hanno voluto tirare fuori da me quelle che io nemmeno sapevo di avere. Io gli ho detto, scusa, ma il regista sei te, Billy Wilder, poi non è uno qualunque. Dicevano no, ho chiesto una settimana di tempo e dopo una settimana sono andato a raccontargli come avrei fatto questo personaggio, che era un coroner funebre, un funzionario che girava con una giacca, ho suggerito, con una giacca dove dentro aveva tutti i timbri e aveva, insomma, ed era un autoritario che voleva essere considerato, e quando usava i timbri li usava per esempio con un ritmo tumba, pum, tumba, pum. E poi ho detto, perché il cinema è fatto soprattutto e anche di immagini, ho detto: a questo punto io che sto lavorando, sarebbe bello che entrasse la mano di Jack Lemmon che dice: oh, sbrigati un attimo, io lo fulmino con uno sguardo, poi mi rendo conto che sono io che sto dicendo a Billy Wilder che cosa deve fare, sai?
1: Sì. Però, beh, ma lui è anche regista.
2: Ma aveva dato il permesso.
1: Sì, sì, ma sei stato anche regista.
2: Sì, sì, ma non è tanto questo, voglio dire. Però... Cioè, certo, questo fa parte. Però lì poi, viceversa, lui mi ha detto: no, no, vai avanti. E la cosa incredibile è che ha fatto esattamente tutto quello che gli avevo suggerito. Quindi,
0: però,
2: torno a dire...
0: Tu sai, Elena, che ha fatto del cinema, lo sa, spesso anche i grandi registi si affidano all'estero al talento dei grandi attori.
2: Sì, ma io non sapevo di avere un estero, insomma.
0: Tant'è vero che te la sei cavata, diciamo, certo, saltando il palo in frasca, ma tu sei pure quello, sì, dei grandi ascolti, ma sei pure quello di Mi scappa la pipì papà, che ha venduto milioni di copie. Beh, ma tu te lo immaginavi che una canzone per bambini, che lo so, l'hai fatta per gioco, eccetera, li portasse un successo?
2: No, no, io l'ho fatta per i grandi, e ho fatto pure un altro brano che si chiama Chi chi chi cocco,
1: sì, sì,
2: che è il primo rap italiano,
1: sì,
2: perché dice: comincia così,
0: è vero, è vero,
2: comincia così, tu pure sai che non va la vita com'è, ragazzo mio, ci sono volpi di qua, le stofanti di là, mille topi, tutti per te, le zanzare che pungono me sono le stesse poi che quelle pungeranno te, e tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai il giorno.
1: E
2: quindi ecco che volevi
0: dire il nostro regista, che è un drago, non ha perso tempo per farla salire un po' in sottofondo questa canzone, che è stato, quando si vendevano i dischi, è vero Elena, è stato un grande successo, ha venduto tantissime copie. Io però mi fermerei un attimo, tu rimani qui, Pippo rimani con noi, perché inviterei, a proposito di hit, a proposito di canzoni, c'è qui la nostra band già pronta. Elena, se tu sei d'accordo, io farei ascoltare il nostro Pippo e i nostri amici a casa quello che invece è un successo che tu hai rispolverato e che è rientrato di prepotenza in tutte le classifiche con la compilation Hitmania. Per voi Icarus, Icarus Wings, con la presenza qui di Pippo Franco, che è un portafortuna, dicevo poco fa, anche a livello musicale, canta Elena Presti.
1: Grazie, col gruppo ovviamente.

0: Elena Presti, Elena Presti, Icarus, accomodati, grande Elena, grande.
1: Grazie.
0: Vedo che Pippo apprezza, come tutto il nostro pubblico, respira.
1: Grazie
0: respira.
1: Anche a Gianni Gandhi che l'ha composta, della Mediterranean
0: Sodaccio. E a tutta la nostra band. Dicevamo Pippo, il successo, costruire il successo, però spesso, anche per quello che riguarda i comici, i giovani comici, eccetera, tu hai raccontato tante barzellette, tante storielline, però esiste una tecnica, anche per una barzelletta esiste un talento. Avresti delle istruzioni per l'uso, per chi per esempio volesse iniziare la carriera di comico? Una barzelletta, come si costruisce una storiellina, anche breve, che possiamo raccontare ai nostri amici di Gran Galera d'Italia? Come si imposta con mestiere e con talento?
2: Beh, non esiste una regola, perché nella storia dei comici c'è una tale varietà che parte, se vogliamo, nell'epoca moderna da Petrolini, il quale giustamente diceva che gli intestini non si dovrebbero chiamare intestini, stanno qua, si dovrebbero chiamare impancini, se non vengono dalla testa in sostanza. Però no, secondo me non è possibile insegnare la comicità, è una cosa per la quale si nasce ed è un impulso che bisogna avere. Certamente bisogna capire il senso della sintesi. La sintesi significa, torno a dire, la poesia ermetica, che ti devo dire, Galilei, per significare che la terra si muove, che la terra gira su se stesso, all'epoca di Galilei, appunto, aveva costruito questo cannocchiale fatto di due binocoli e si è reso conto, studiando l'universo, che la terra gira su se stesso. Ha detto tre parole, e l'ironia è fatta di questo anche, ha detto: eppur si muove, eppur si muove. Oggi, viceversa, specie nei discorsi politici, non so se ti è mai capitato di non capire quello che viene detto. Se chiedi a chi ti sta vicino e domandi che ha detto, qualche volta è improbabile che ti dia una risposta. Oggi, se fosse vissuto oggi Galileo Galilei, per dire eppur si muove ed essere preso in considerazione, e dovrebbe usare la retorica di oggi, quindi per dire eppur si muove dovrebbe dire: nonostante il parere dei centri di potere aristotelici che privilegiano il sistema tolemaico, la mia strategia della

0: attenzione, fammi finire. Impegnata a verificare un nuovo modello di sviluppo del contesto cosmico, non può non considerare che il nostro pianeta, nonostante le carenti infrastrutture, gira su se stesso.
1: Mamma mia.
0: Ho detto e poi
1: possiamo applaudire.
0: Spero di essere riuscito ad esprimere il concetto.
2: È vera sta cosa.
1: Bene, ma io direi, visto che abbiamo l'onore di avere con
0: questa
1: noi Pippo
0: disgrazia
1: Franco,
0: di avere Pippo,
1: io vorrei anche chiamare la nostra Giovanna Nocetti.
2: Giovanna, ti cedo volentieri il mio posto.
3: Grazie.
2: Eccolo, rieccovi. Rieccovici, accomodati pure. Però io ti farei anche cantare tra un po'. Intanto voglio che tu stia qui, visto che hai preso il mio posto, che faccia un po' la giornalista. Non che io poi mi metterò a far cantante, non è roba mia.
4: No, io la giornalista mi viene male. Però,
2: però la domanda puoi farla.
4: La domanda, ecco, per esempio, che cosa è cambiato in questi ultimi tempi? Perché la gente che fa spettacolo deve usare delle parole volgari, delle volgarità, e non riesce a far sorridere come riuscivate voi del Bagaglino? Ecco, scusa.
0: Perché
4: questa
0: sostanzialmente i comici di oggi vivono di esteriorità, cioè non vivono di contenuti. Il nostro compito, torno a dire, è parlare dei contenuti, voglio dire. Perché se non parli delle paradossalità del nostro tempo, l'ironia non ha senso.
4: Certo.
0: L'ironia è una parola che viene dal greco, è iron, che significa colui che interroga fingendo di non sapere. Pensa tu, con una sola parola c'è una cosa così complessa, una cosa del tipo: di la verità, tu non lo vuoi far sapere, ma tua moglie ha partorito un bambino e tutti lo sanno. Sì, sì, va bene, adesso lo sapete, mia moglie ha partorito un bambino, va bene, e io ho voluto essere presente al momento del parto, va bene, dice, perché non ero presente al momento del concepimento. Questo è il concetto di questo Eiron nella sostanza. Oggi viceversa, si ha, quando si dicono parolacce, vuol dire che i contenuti non ci sono e che non hai nulla da dire, in sostanza, perché comunque la parolaccia ha comunque una vibrazione che è negativa. Oggi c'è una fortissima attrazione per le emozioni negative,
1: quindi
0: è tutto pieno di gialli, è tutto pieno di drammi, e si seguono i programmi sui drammi,
1: mentre
0: invece cercare di capire che la vita è fatta anche di sorriso. Oggi appunto non c'è più l'impalcatura del palazzo, è diventata il palazzo. Ripeto, scusatemi, ma
1: è vero.
0: Il concetto.
1: E io, visto che c'è questa donna meravigliosa, questa cantante,
0: il microfono viene meglio.
1: No, io sono microfono.
0: Allora, scusami, non l'avevo
1: visto.
0: Visto
1: che c'è questa donna meravigliosa, no?
0: Sì.
1: Che è una cantante straordinaria, una voce bellissima ed è veramente un po' angelica, no? Con questa che porta energia positiva, mi piacerebbe risentirla in un brano tuo che vuoi omaggiare. Ho omaggiato a Don Bachi, magari.
4: Sì,
1: una...
4: ormai
1: Don Bachi.
4: Di dedicare questo pomeriggio, come tutti i programmi ai quali partecipo, anche per promuovere questo disco, che secondo me la musica bella è sempre quella più apprezzata.
1: Esatto, quindi ricordiamo, un brano
4: come
1: di,
4: il vero,
2: ricordiamo anche
1: del
2: com'è
1: grande
2: nata
1: Don
2: molto
1: Bachi.
2: Brevemente questa idea di dedicare a questo repertorio di successi a un grande personaggio come Don Bachi. Com'è nata questa
4: idea? È nata, come diceva prima lui, dall'ironia, la gente che, cioè, il palazzo non c'è più, ma c'è il contenuto. La gente ha voglia di sentir cantare, ha voglia di sentire la musica, ha voglia di sentire la poesia.
1: E quindi,
4: detto questo,
2: che ci fai ascoltare?
4: Brano, guarda, c'è una canzone bellissima che si intitola Canzone.
1: Ecco,
2: bellissima.
4: Va bene.
1: La bellissima voce della Giovanna Nocetti, dedicata a Pippo Franco.
2: Allora, canzone di Don Bachi, canta Giovanna Nocetti. Prego, il microfono è tuo.
4: Grazie.

0: Giovanna Nocetti.
1: E grazie.
2: Sono venuta di voi perché
1: anche al nostro Pippo Franco,
2: grazie,
1: che tornerà in un'altra puntata, grazie. E anche Giovanna Nocetti, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie ancora per questa partecipazione, grazie per far parte di questa squadra, di questa serie di Gran Gala Italia.
1: Chiamiamo anche Gianni Gandhi un attimo, che è il produttore, così saluta un po' più davanti il nostro Pippo Franco. Allora,
0: Pippo, chiudiamo con una storiellina breve, una bella barzelletta, una di quelle che colpiscono i nostri amici telespettatori a quest'ora. Cosa ti viene in mente?
3: Solamente due cose. Due proverbi. Il primo, fate attenzione, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Rimandalo a dopodomani, così c'hai oggi e domani libero.
1: Gianni, allora.
4: Bene. Ringraziamo Pippo Franco, anche la band.
1: Certo, la band, dai.
4: Sono
1: ripresentiamo la band e presentiamo.
4: Sono dalla Calabria, ti rendi conto? Pino Pugliese al pianoforte. Saverio Viglianissi alla chitarra, Franco Penesei a basso, Bobbo Arena alla batteria e Gianni Gandhi alle tastiere.
0: Grazie.
3: L'impressione, la vibrazione della Calabria, bravi.
1: Di Natuzza anche.
4: In Calabria c'è un detto, lo so, sì. Se lo sai. Qui si campa d'aria.
3: Certo. E ci hanno ragione, prova a campare senza l'aria e vedi di che stiamo a parlare.
1: Grazie
0: a tutti, grazie alla nostra band, Pippo Franco.
3: Grazie.

0: Marocco, in Belgio, in Francia, dappertutto. Allora, Artibano, per noi sarebbe un piacere vederti un po' in studio, anche perché ti aspettano Gianni Gandhi, capito, produttore di Gran Gala Italia, ma anche Alfredo Nolasco, che ti vuole, anche Stefano e anche Valentina Tacchi, tutta la Mediterranean Production ti vuole. Però, insomma, salutiamoli e, insomma, e dedichiamo questo nuovo brano che andiamo ad ascoltare, a vedere, perché il videoclip tuo è sempre un'attesa per tutte le puntate, e salutiamolo. Saluta con la tua bella voce, saluta Gran Gala Italia.
1: Ti ripeto che io saluto tutte le persone, sono con tutti quelli che volete voi e sono con nessuno. Ma l'Italia per me non è che mi manca, perché ho fatto molto l'Italia, andare in ton, e vedere che cantare una canzone, due canzoni, non è difficile, ma il viaggio, andare, ritornare, dormire.
0: Sempre. Però tu vieni molto in Italia, ho scoperto che poi sei stato concepito in Italia e poi alla fine hai la luce proprio in Belgio, però sei stato concepito in Italia. Quindi un saluto a Gran Gala Italia e poi guardiamo e ascoltiamo questo stupendo brano che ci regali tu dal tuo cuore e dalla tua grande emozione che non è dell'intelligenza artificiale. Tu sei in carne ed ossa qua davanti a
1: Ah,
0: me,
1: no, no,
0: vero
1: non è intelligenza
0: Artibano?
1: artificiale,
0: Niente, niente
1: non è
0: artificiale.
1: niente, quella è
0: Ok.
1: intelligenza artificiale per quelli che crede di fare qualcosa, ripeto, non
0: Esatto,
1: è.
0: non è artificiale. Vai.

0: eccellenze. In questo caso abbiamo un artista, un fotografo d'arte, un artista che usa la macchina fotografica come un pennello, un grande artista riconosciuto a livello internazionale con tantissimi premi. Lui è Carlo D'Orta.
1: Piacere di conoscervi.
0: Grazie, grazie. Bene, l'avremo in tutte le puntate perché a noi piace portare la sua arte in tutte le nostre puntate, quindi siamo felici di essere con lui. E partiamo subito anche dal libro, perché ho visto che ci hai portato un libro.
1: Sì, questo è il libro, l'ultimo libro che ho stampato, fatto stampare, racconta il meglio della mia arte, sono 300 pagine con testi importantissimi di critici d'arte, persone che hanno conosciuto e apprezzato la mia arte, autorevoli anche, e niente, quindi dentro poi oltre 200 immagini delle mie opere.
0: Poi c'è tutta la tua storia, poi stiamo vedendo le immagini della tua galleria, perché sei a Roma, Piazza Crati,
1: sì,
0: una bellissima galleria.
1: Nel 2015 mi sono aperto, quando è iniziata la mia seconda vita, mi sono aperto questo studio galleria dove dipingevo e esponevo le mie opere, e poi dopo un paio d'anni ho incominciato a fare mostre a quattro mani ogni mese con un artista diverso, metà spazio per me e metà spazio per l'altro artista.
0: Esatto, e noi siamo venuti varie volte anche perché ti apprezziamo molto, poi tu hai partecipato anche a degli expo internazionali tipo Italia-Cina per l'inaugurazione anche del tempio buddista Zen che c'è stato a Roma, però parliamo dei tuoi riconoscimenti anche a livello internazionale perché sono importanti, nazionale e internazionale.
1: Eh beh, grazie, sì, ho ricevuto molti, ho partecipato a molti premi d'arte e negli anni, dal 2012 in poi, ne ho vinti o sono stato finalista in molti premi e conservo con piacere le targhe delle opere, dei premi che mi sono stati assegnati, ma è soprattutto un riconoscimento, una soddisfazione, perché la mia fotografia non è la fotografia classica da matrimonio, descrittiva o di documentazione giornalistica, ma è un modo di dipingere con la macchina fotografica.
0: Esatto, esatto. E però è una seconda vita tua, no?
1: Sì, la prima vita era da dirigente pubblico, anche ai vertici in alcune amministrazioni, e avevo la passione della fotografia che poi a un certo punto si è sviluppata in una forma d'arte. Poi quando sono andato in pensione mi sono aperto la partita io e mi sono messo a fare il professionista nel campo dell'arte, e però questa passione artistica mi si è sviluppata negli anni frequentando corsi di pittura e di fotografia alla Roma University of Fine Arts, in accademie d'arte, eccetera, e quindi mi è cambiata completamente la visione fotografica.
0: Bene, in questa puntata ti piace anche parlare di una tematica, no? Di vibrazioni, mi sembra.
1: Sì, sì, sì. Per esempio la mia prima serie di fotografie d'arte l'ho intitolata Vibrazioni, e che cosa sono? Sono immagini di riflessi sulle vetrate di grattacieli, cioè sono opere vere, immagini reali, però effimere, nel senso che basta spostarsi di un paio di passi e non si capisce, quell'opera non la vedi più, quel riflesso non lo vedi più.
0: Esatto,
1: questi per esempio sono riflessi al centro direzionale di Napoli, sono due file di grattacieli che si specchiano gli uni negli altri e creano delle immagini astratte, sembrano dipinti ma sono immagini reali.
0: Esatto.
1: Perché il vetro delle vetrate deformato riflette l'immagine di fronte.
0: Che poi hai una scelta di colori straordinaria. Questa...
1: A volte faccio un po' di quello che si faceva in camera oscura con la fotografia analogica, cioè la saturazione dei colori e la enfatizzazione del chiaroscuro, luci ombre. Però non modifico invece al computer le forme perché non voglio che sia grafica digitale, deve essere fotoreale.
0: Esatto, perché qui ci sono appunto i grattacieli con i vetri. Poi in altre opere anche i riflessi dalle auto, no?
1: Sì, per esempio mi sono inventato, fotografando i riflessi su cofani di automobili oppure su lastre metalliche o vetrine di negozi che deformavano ancora di più le immagini, mi sono inventato la serie Paesaggi Surreali.
0: Ecco.
1: E ho fotografato San Pietro, il Colosseo e tantissimi altri luoghi poi in giro per il mondo deformati in modo surrealista come le architetture di Gaudì.
0: Benissimo, infatti bellissimo. Infatti noto questa armonia, anche tu ti ispiri un po' anche alla musica.
1: Per esempio, questo è Montecitorio surrealista, per esempio.
0: Montecitorio, certo. Ti ispiri un po' alla San Pietro.
1: Questo è San Pietro.
0: No. Poi vediamo altro.
1: Sì, ce ne sono,
0: perché è ricco, ecco.
1: Questo è il Campidoglio, per esempio.
0: Pensa.
1: E proprio... queste immagini surrealiste di spazi istituzionali le abbiamo anche usate con l'amico Vito Tenore, magistrato della Corte dei Conti, per fare il libro I Palazzi del Potere, manuale turistico istituzionale per i cittadini italiani, dove in modo sciolto, semplice, descrivevamo le funzioni degli organi costituzionali, dal Presidente della Repubblica ai membri del Governo, al Parlamento, eccetera, eccetera, e raccontavamo con fotografie normali e con un po' di fotografie surrealiste quelle istituzionali.
0: E ringraziamo la regia perché ce le fa vedere molto bene, e io direi di allargare ancora di più e far vedere una serie, ecco, vedi
1: questa
0: che belle.
1: Questa è la serie,
0: ecco.
1: Vibrazioni, riflessi,
0: sì,
1: sulle vetrate.
0: Esatto, vedi? Sono,
1: vedete,
0: stupende.
1: Quelle vetrate sono tutte, praticamente pareti di vetro dei grattacieli, dove i vetri sono incorniciati da cornici metalliche.
0: Esatto.
1: Quindi quelle righette nere orizzontali e verticali che vedete sono le cornici che incorniciano i singoli vetri, ma poi ogni singolo vetro deforma completamente quello che c'è di fronte e diventano dei quadri astratti.
0: E poi vorrei vedermi immersa in queste opere, ecco, vedi, con questa camera, questo studio così bello e le tue opere che campeggiano e sono veramente,
1: sì,
0: bellissime.
1: Poi io le stampo su plexiglass, le faccio stampare su plexiglass con il fondo di alluminio o senza, in tiratura certificata limitata di 3 stampe, perché poi diventano degli oggetti molto decorativi per gli ambienti. Per esempio questa che vedete è in Banca d'Italia, all'ingresso del centro congressi della Banca d'Italia.
0: Bellissimo. Carlo, io... lo sai quanto ti stimo e ti stimiamo a Gran Gala Italia, e vorrei stare a vedere tutte le tue opere, anzi fare proprio un tuffo nelle tue opere, perché adesso poi, visto che a me piacciono anche tanto i videoclip, no? Avere queste immagini, tra l'altro tu hai partecipato anche a dei film perché hanno preso le tue opere, magari anche copertine di CD, quindi di tutto di più. Allora, noi per questa puntata ti lasciamo, però ti vogliamo vedere nelle prossime. Grazie a Carlo Dorta e grazie veramente della tua arte.
1: Grazie Elena, sei veramente carissima, bravissima, e grazie a tutti voi, bellissima questa trasmissione.
0: Allora, galleria a Piazza Crati a Roma, trovate Carlo Dorta ad accogliervi. Grazie.
1: Grazie.
2: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Conprocasa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.

0: Ma quanto mi piace, ma quanto mi piace. Elena, posso farti una sorpresa, perché tra tanti ospiti illustri, tra tante canzoni, c'è un personaggio particolare che poi, tra l'altro, se mi consenti, io apprezzo in maniera particolare perché è della mia terra, mi ricorda Bari, è di Bari un po' come me.
1: Vieni, allora andiamo.
0: Lo ripresento.
1: Grazie,
0: che fa parte.
1: Grazie a Gianni Gandi, a Jazz
0: grazie
1: Caffè,
0: al maestro Gianni
1: grazie.
0: Gandi, signori, Marco Armani.
1: Armani, che ecco bello.
0: Così. Ben ritrovato Marco, come stai? Ciao carissimo.
2: Benissimo,
0: mi sono permesso di ricordare questo nostro denominatore comune che è Bari, insomma, quanto ti manca Bari? Perché tu insomma...
2: No, non mi manca perché spesso sono a Bari.
1: Esatto.
2: Mi alterno tra Roma e Bari, quindi la mia terra ormai è... Sono stato 30 anni fuori, tanti anni fa, però poi sono ritornato per varie vicissitudini e adesso mi alterno tra Roma e Bari.
0: Esatto. Ti troviamo già accomodato qui,
2: sì.
0: È vero Elena, non per caso.
1: No, anche perché, allora, io ero un po' indecisa, no? Se chiedere un qualcosa
0: di
1: particolare.
0: Lui sta sulle spine perché non sa cosa gli come la professoressa.
1: Ero indecisa.
0: Non sa cosa gli chiederà.
1: Esatto, ero indecisa perché ci sono talmente tanti brani che mi piacerebbe risentire di Marco Armani.
0: Però...
1: Poi anche gli ultimi, insomma, e quindi lui è prolifico, insomma, fa un sacco di novità, di creazioni. Però e poi ha una storia incredibile con 5 Sanremo, e quindi che cosa possiamo chiedere?
0: Noi siamo strani, noi siamo, Marco, tu lo sai, noi siamo un po' particolari, eccetera. Tanti brani di successo con questa sua enorme discografia, noi invece

0: ci siamo andati, anche perché doverosamente in questa puntata mancava il momento dedicato a un grande come Pino Daniele.
1: Esatto.
0: Pino Daniele però, che io ricordi, ha qualcosa anche nella sua storia, nella sua vita.
2: Come no, io sono stato un grandissimo fan di Pino, e ho avuto la fortuna, l'onore di conoscerlo, di essergli amico per un bel periodo della sua vita, e lui mi onorò di una sua canzone, mi scrisse una canzone
1: bellissima.
2: Dovevamo andare a Sanremo, era quasi tutto pronto perché questa canzone proprio era nelle mie corde, la sentivo veramente mia, però poi, come spesso accade, le cose prendono un'altra via, e lui se la tenne per sé. Questa canzone ne fece un grandissimo successo, tant'è che pochi anni fa il figlio lo ha ricordato in,
1: esatto,
2: un libro
1: che
2: è uscito, appunto ricordando che questa canzone era stata scritta da un esordiente di allora, alla fine degli anni Ottanta, perché lui ci teneva a farla cantare a un giovane. Poi ci ripensò, a un certo punto ci ripensò, la volle tenere per sé.
1: Ha fatto bene poi alla fine, perché gli ha fatto grande successo e avrebbe fatto
2: successo.
1: Ancora con la tua voce
0: sarebbe
1: bellissima.
0: Sarebbe stato un altro grande, esatto, grandissimo successo.
2: Chi lo sa.
1: L'ascoltiamo, e Anna Verrà?
2: Anna Verrà.
1: Anna Verrà.
0: Nell'interpretazione di Marco Armani.
2: Grazie.

Bene amici, a questo punto di Gran Gala Italia, solo qualche attimo, non andate via, poi ancora insieme sul Talk Variety più diffuso in Italia.

0: Elena.
1: Franco Lattanzi, proprio tu, ma che bello.
0: Mamma, ti ricordi quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questo negozio?
1: Sì, ma un po' di anni fa.
0: Sì, qualche anno fa, sì, mamma.

0: Antica Norcineria Lattanzi, la tradizione del gusto e della qualità.
1: E adesso dobbiamo per forza chiamare qui uno che è sempre presente con noi dietro le quinte, ci
2: una
1: aiuta,
2: figura
1: una figura proprio essenziale del nostro programma.
2: Del nostro
1: lui
2: team.
1: È il produttore esecutivo della Mediterranean Production e anche di Gran Gala Italia, e quindi lo chiamiamo se è pronto, perché non so se arriva, lo chiamiamo, vediamo se c'è. Stefano Mirabello? Stefano,
3: ciao, ciao Elena, ciao Alfredo,
2: ciao Stefano,
3: ciao Maestro Gandhi,
2: come va,
3: ciao,
2: come stai, tutto bene?
3: Tutto bene Alfredo, grazie, tutto bene.
2: Che novità buone, perché lui porta sempre novità
1: sempre
2: buone,
1: novità,
2: tipo
1: parla.
2: Le tournée, i palinsesti, sono cose per noi inebrianti, vero?
3: Certo, certo, buone, ottime novità, soprattutto la novità quest'anno di questo bellissimo Talk Variety che è sempre di qualità elevata a livello culturale, a livello scenico, a livello di ospiti. Mi sto veramente divertendo, grandi ospiti, grande cultura, grande spettacolo, e questo vuol dire che stiamo lavorando tutti insieme con un grande team, anche con il supporto del nostro produttore e maestro Gianni Gandhi, la grande presentatrice Elena Presti e ovviamente Alfredo Nolasco. Quindi siamo un team che insieme
2: grazie
3: cerca di fare un ottimo
2: dice,
3: prodotto.
2: L'unione fa la forza, anche grazie a Stefano Mirabello e altre componenti sono stati raggiunti belli obiettivi, a parte gli ascolti,
1: esatto.
2: Lo dobbiamo ricordare.
1: Ma noi l'abbiamo adocchiato perché lui è un networker, no? Quindi uno che lavora molto con i network e fa crescere, no, questo
3: sì,
1: sistema.
3: Sì, questo è diciamo la mia attività da imprenditore, attività che mi vede coinvolto da 33 anni con l'azienda Amway Corporation. Nel particolare questa attività che mi vede nel cercare le persone motivate che vogliono costruirsi una seconda fonte di reddito, aiutare le persone a raggiungere quello che loro sognano sostanzialmente, quindi è un'opportunità. E poi ovviamente collaboriamo insieme con questo bel progetto di Mediterranean Production, di Gran Gala Italia, e mi diverto non poco insieme a persone spumeggianti come lo siete voi.
1: Più che divertirsi anche lavora tanto, diciamo,
2: beh,
1: che lavora tantissimo
2: dire.
1: E lo ringraziamo.
3: Beh, diciamo
1: sempre.
3: Che di solito nulla è gratis nella vita e la qualità ovviamente non è gratuita.
1: Esatto, allora chiamiamo anche Gianni Gandhi, perché
3: sì. Gianni.
1: Così lo salutiamo insieme, visto che lui è il produttore proprio della Mediterranean Production e abbiamo il team al colpo. Però io vorrei a questo punto anche un salutino dalla nostra Connie Nolasco, perché per Gran Gala Italia mi fa piacere se viene, anche perché si adopera, ci aiuta anche lei nel sociale, quindi anche un saluto da Connie, ecco, che con noi così ci raggiunge. Allora, carissimo Stefano, quindi e Gianni soprattutto, Gianni, allora questo Gran Gala, l'edizione di quest'anno sta andando benissimo.
4: 2025,
2: 2026. 2027.
4: Sesso rose fioriranno.
2: No, stanno fiorendo, stanno fiorendo.
1: Lui è sempre così un po', no?
4: Bisogna essere un po' più
1: umile.
4: Pungente.
1: Pungente, un po' ironici. Allora anche una parola alla nostra
5: Connie. È sempre un piacere ritrovarvi, sono felicissima di essere in vostra compagnia e alla prossima, come sempre.
1: Grazie. Bene, allora Stefano, intanto tu devi andare a lavorare perché devi finire,
3: sì.
1: Lo sai che
3: volevo
1: cosa
3: anche
1: devi
3: ricordare
1: finire.
3: I vostri tour chiaramente
1: esatto,
3: in giro per l'Italia
1: esatto.
3: Quest'estate, quindi questo progetto va avanti, non si ferma ovviamente qui in Gran Gala Italia.
1: Bene, bene.
3: Anche d'inverno, dice Gianni.
4: Certo, estate, inverno.
2: Eh beh, ci sono i teatri, è chiaro.
3: Ovviamente.
1: Grazie, grazie Stefano Mirabello, grazie.
3: Grazie a voi.
0: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più

0: specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.
1: E siamo di nuovo nell'ambitissimo spazio della UIO, la rubrica La scoperta della cultura dei popoli, con il nostro presidente Liberato Mirenna, che è Monaco Shaolin, insomma lo vediamo in tutte le puntate, ed è soprattutto quello che ha ideato e voluto fortemente quest'unione tra i popoli, queste culture che si fondono, questi grandi eventi, questi Expo. Complimenti a Liberato Mirenna.
2: Grazie Elena. Questa sera dedichiamo un momento molto importante, che è il momento fashion. Un momento fashion a carattere internazionale con la stilista Barbara Basciano. E adesso vediamo la loro, presentale anche tu.
1: Esatto, perché appunto questi eventi fashion, no? Che arricchiscono molto gli eventi che tu organizzi con tutta la squadra, con i delegati, per esempio anche durante gli Expo d'Oriente, c'è l'Expo Fashion d'Oriente, ci sono, ecco, a ogni, diciamo, situazione tu abbini anche un po' di moda, di fashion, perché è sempre molto bello vederlo sfilare, le ragazze, i vestiti. E quindi adesso facciamo una bella sfilata con alcune ragazze con questi capi bellissimi di Barbara Basciano, e poi la intervistiamo con Irene Taurino, che è la presentatrice dell'Oriental Fashion. È stata
2: esattamente
1: allora,
2: quindi
1: un po' di musica
2: e atmosfera. Facciamo

0: Insomma, Barbara Basciano è proprio la delegata della WIO per il fashion, il glam italiano, insomma, e non solo. Prego.
1: Sì, buonasera a tutti. Sì, io sono la delegata italiana per quanto riguarda sia l'Italia che il fashion e moda di tutti però i paesi che appartengono alla, diciamo, associazione della WIO del presidente Liberato Virenna. E devo dire che lavorare in questo contesto è molto bello perché ho la possibilità di poter mostrare la mia moda, le mie opere, soprattutto il Made in Italy, in tutto il mondo, perché noi abbiamo la possibilità di avere tante associazioni di vari popoli che le fanno eventi con noi, quindi ultimamente abbiamo fatto anche Fashion d'Oriente dove hanno partecipato anche modelle di tanti paesi, quindi è bello anche indossare gli abiti di una stilista italiana anche su ragazze che vengono anche da altri paesi, quindi
0: un
1: è una bella soddisfazione.
0: Un applauso anche alle nostre delegate delle varie culture, complimenti per il vostro lavoro e per tutto.
1: Tipo Filippine, Marocco, Africa, Romania, e ce ne sono tanti, che sono veramente tanti i paesi che abbiamo. E poi ultimamente abbiamo fatto anche Piazza Vittorio, quindi lì è un evento bellissimo perché abbiamo avvicinato la cultura sempre moda italiana con la cultura e moda cinese, che secondo me per una stilista è una cosa molto importante, perché la Cina è, diciamo, a noi dà molti stimoli e quindi è il top. E ringrazio sempre qui l'associazione e il presidente della WIO.
0: Bene, Liberato. Liberato, allora la parola anche a Irene Taurino, lei che ha condotto, diciamo, questo bel evento.
2: Grazie di cuore intanto Elena, Liberato, cara, per questa bellissima serata insieme, riuscite sempre a sorprenderci. Liberato poi tra l'altro è proprio un concentrato di energie, riesce a creare sempre delle belle sinergie. Quest'anno è stato un piacere presentare l'International Oriental Fashion in diverse situazioni nel panorama di Roma, che è sempre stupendo, e la cosa bella è stata proprio, come ha detto poco fa Barbara, vedere tante culture diverse unirsi per diciamo un unico motivo, no? Per far festa, per stare bene, per portare appunto la propria le proprie tradizioni, no? Quindi è stata proprio una cosa bella che soltanto Liberato poteva regalarci, perché solo lui riesce a fare tutto questo, perché quello che lo contraddistingue è la grande passione, la grande umiltà che mette in ciò che fa, e si percepisce proprio diciamo a dismisura, perché comunque ha creato un gruppo straordinario anche tra tutte noi, tu sai, insomma, tu tra l'altro sei quello da tanti anni, e quello che è bello è che c'è quel passaggio di consegne naturale in cui tutte vogliamo camminiamo nella stessa direzione, ed è una cosa straordinaria. Quindi grazie di cuore Liberato per avermi nella tua squadra, per me è un privilegio. E grazie davvero a tutti i presenti per portare la bellezza nel mondo, alle ragazze, insomma, a tutta l'organizzazione, assolutamente.
3: Io volevo aggiungere che noi non ci occupiamo soltanto di fashion o di attività culturali, ma anche di concorsi. Noi organizziamo ad esempio Miss Bellezza nel Mondo, Miss Bellezza nel Mondo che ha avuto un successo straordinario,
0: che
3: presentato
0: poi un brand proprio
3: che abbiamo nel corso degli anni l'abbiamo reso veramente importante in tutto il mondo, e che ha presentato Francesca Ceci.
2: Salutiamo
3: perché oggi non è potuta venire.
0: Certo.
3: Che è anche direttore manager dei concorsi di bellezza, quindi ci tenevo a precisare questo particolare. Quindi, come vedete, la WIO non solo presenta attività di spettacoli, ma anche di eventi di moda, ma anche di attività di concorsi di bellezza, anche del mondo fitness, mondo del benessere, che oggi abbiamo anche qui delle delegate che presenteremo nelle prossime puntate. E quindi grazie a tutti voi.
2: Liberato Virenna.
3: Grazie.
0: Bene, allora grazie ancora a Barbara Basciano, alle belle
3: vuoi
0: ragazze.
3: Vuoi gentilmente,
0: modelle,
3: Elena, presentare un attimino le stiliste? Le ragazze?
0: Sì. Allora dovrebbero venire forse più
3: alla volta,
0: così le vediamo meglio. Allora,
4: io mi chiamo Sara, molto piacere.
0: L'altra ragazza, tutta d'oro, un argento, l'altra donna.
5: Anna, piacere.
0: Benissimo. Così le vediamo proprio nella loro bellezza.
5: Cristina,
0: io devo mettermi i tacchi un po' più alti.
6: Piacere, Sabrina.
0: Bene, vedete che abiti veramente preziosi, con queste luci sono bellissime.
7: Aurora, piacere.
0: Bene.
8: Giulia, molto piacere.

0: Issa, piacere.
1: Benissimo. Che abiti, eh? Tutti particolari. Ecco.
2: Aurora, piacere.
1: E poi la più piccolina, come si chiama?
2: Elisa Parisi, piacere.
1: Piacere, che carino.
3: Bene, avvicinate un
1: Ecco,
3: attimo e facciamo tutti
1: così
3: un applauso a
1: facciamo.
3: queste bellissime ragazze. Complimenti ancora,
1: Un bel
3: complimenti.
1: quadro con tutte voi. E
3: Bene,
1: allora, in
3: complimenti
1: questo
3: davvero di
1: quadro
3: cuore.
1: in cui mi sento giovanissima, vedi? Allora, salutiamo e ringraziamo ovviamente Liberato Mirenna in primis, ma anche le delegate alla moda, al fashion. E un saluto alla prossima puntata, alla prossima rubrica, alla scoperta della cultura dei popoli. Ciao.
4: Con Pro Casa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Pro Casa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
1: Hai preso il caffè?
5: No, mica posso bere un altro caffè, dai,
1: Ma
5: scusa, adesso.
1: dai, per svegliarti un po', perché sei sempre.
5: Ma che bel rossetto che è!
1: Hai visto?
5: È una cosa straordinaria.
1: Ah.
5: Ma io, mo per dire che i nostri autori avevano preparato nei testi rossetto e caffè, ma io non so se posso chiederti così improvvisato. Lo so che loro sono dei pazzi, perché come il maestro Gandhi sono capaci di tutto, ma se possiamo fare insieme rossetto e caffè?
1: Dai.
5: Facciamo la partita con la
1: Va
5: tua,
1: bene,
5: con
1: con la
5: la Elena
1: band.
5: Presti Band, con Gianni
1: Esatto.
5: Gandhi. Gianni, vuoi presentare un po' tu stesso quelli che sono i
1: No, li
5: componenti?
1: presento io, li
5: Ah,
1: presento io.
5: perfetto.
1: Allora, andiamo ovviamente oltre Gianni Gandhi che conoscete tutti. Allora,
6: Pino Pugliese.
1: Pino Pugliese, ovviamente alle tastiere al piano, il nostro Gianni Gandhi, poi Saverio Viglianisi.
7: Sì, Saverio Viglianisi alla chitarra.
6: Franco Pennesti, basso, grazie.
1: È bello sentire anche le loro voci,
5: E il
1: dai,
5: più
1: dai.
5: lontano.
8: Bob Drums batteria.
1: Ah,
5: Questo.
1: vedi,
5: Quando abbiamo
1: eccolo.
5: gli studi così grandi, bisogna fare chilometri per
1: Esatto,
5: presentare
1: esatto.
5: le band così intere.
1: Allora,
5: Rossetto e
1: e
5: caffè,
1: caffè.
5: Elena Presti Band.

0: Purtroppo stiamo arrivando alla chiusura, io non voglio chiudere il programma mai, a me piace tanto quando lo apriamo e mai quando lo chiudiamo.
1: Non fare così, però mi fai emozionare pure a me, fai venire questa lacrima, questo momento
0: allarghiamo
1: così,
0: perché dobbiamo chiudere con la musica,
1: giusto,
0: con la musica di Gianni Gandi.
1: Ci vediamo alla prossima.

stasera giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sento già. Un'ora insieme per cercare una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei là.

che sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi.

No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo

0: che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crisis.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
4: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
1: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Chelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze

0: e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni,

0: esibizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione.

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, l'età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
1: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emersa dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta e in furia a Pertosa. Tanti sospetti. Nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
0: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
4: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Novi Veglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
5: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto, esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
0: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte

0: della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo Fico.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza tra gli altri del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno

spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonito Oliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata, capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottime

0: consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti. Quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane e gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto

0: didattico dal seme al pane e gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di tre vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
1: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature, quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto. Ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo, perché il progetto promosso dal professore Iorio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
0: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
2: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato. E da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva e quindi l'aspetto laboratoriale di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

0: disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che ha

differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario

necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

tutto il percorso, il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però

0: I ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci, questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
2: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
1: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
3: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria

0: Andrea Di Negrar, hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000

0: punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
1: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione.

Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta. In azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, di età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
1: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emersa dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
0: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza e la gente muore.
4: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Novi Veglia, Ogliastro

0: Cilento e Stio Cilento. Dopo circa due ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del Comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il Comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
1: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
2: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione della Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo FICO.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza, tra gli altri, del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata, capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione dei gli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti. Quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi

0: C'era Quintino d'Ivona.
1: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane e gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane e gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di tre vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
2: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature. Quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto. Ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo, perché il progetto promosso dal professore Iorio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola, per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
1: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
3: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato. E da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosteria.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento.

0: Anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: non ti preoccupare, va bene?
1: Ti voglio portare via, tesoro!
0: No, no, ti voglio portare via!
1: Lo sente? Lei è un padre! Che razza di padre è?
0: Marco, non ti voglio
1: che razza di padre è? Lui ha una certificazione 104! Terzo comma!
2: Dottore,
0: il dottore, voglio vedere.
1: No, il dottore lo portate qua, per favore. Me lo fate venire qua. Tanto avete scontato tutto. Mandatemi il dottore. Mandatemi il dottore.
0: Marco, va bene?
1: Aspetti che devo chiamare gli avvocati. Oh, per favore. Fateci riprendere, stiamo male, ma non lo vedete, no!
0: Io vedo la mano qua.
1: No! Mi fate parlare con gli avvocati!
0: No!
1: Mi fate parlare con gli avvocati! No!
0: Devo far controllare Marco! Devo far controllare Marco!
1: No! No!
3: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete visto dall'immagine, perdonate, ma ho un groppo alla gola che trovo, ho anche difficoltà a parlare. Oggi parliamo dei bambini sottratti con la forza alle famiglie. E sentire questo bambino che urla è straziante, perdonate. Intanto chiedo scusa, è un momento di forte emozione sentire un bambino che urla in quel modo, è trattato in quel modo, incivile, barbaro, veramente un colpo al cuore. Chiedo ancora scusa ai nostri telespettatori, ma purtroppo trattiamo temi molto delicati proprio perché siamo degli uomini e delle donne sensibili e ci emozioniamo anche di fronte a queste cose, anzi. Mi auguro che qualcun altro sia emozionato come sono emozionato io. Io voglio partire con i miei ospiti, partendo dalla mamma di quel bambino, Laura Ruzza. Benvenuta in trasmissione. Buonasera. Laura, sono grazie. Felice di averla qui. Purtroppo, grazie. Perdoni la mia emozione, ma sentire quel bambino che urla in quel modo è veramente straziante. Presento anche Marco Valerignani, criminologo.
4: Buonasera.
3: Buonasera Marco, buonasera. Benvenuto in trasmissione. Grazie. E infine Giovanni Nappa, fonico forense. Bentornato in trasmissione, Giovanni.
5: Buonasera, grazie.
3: Ecco, io partirei proprio da queste immagini che sono strazianti, oserei dire. Personalmente mi hanno strappato il cuore. Ecco, io vorrei chiedere alla signora Laura, Io immagino che ho visto la sua emozione rivedendo queste immagini, devo dire che per come ha preso me, non oso pensare quello che poi avete, quello che poi ha subito lei, e quello che lo strazio, il dolore, la rabbia anche nel vedersi

0: suo figlio strappato in quel modo. No, io credo che servano delle persone qualificate per portare via un bambino a una mamma, intanto nei modi, con una certa dolcezza. Lì c'è stata una violenza inaudita. Io non voglio condannare o criticare nessuno, però insomma, credo che chiunque abbia visto queste immagini, abbiamo oscurato naturalmente i volti di tutti perché il bambino è minorenne, poi gli agenti stavano facendo il loro lavoro, probabilmente non erano preparati per fare quel lavoro, probabilmente avevano degli ordini ben precisi. Non sto qui a discutere, discuto i modi naturalmente e le urla di quel bambino che penso abbiano straziato il cuore a chiunque. Ecco, cosa ricorda lei, signora, di questa azione così violenta?
1: Allora, sicuramente la cosa che va sottolineata è che queste persone, questi agenti di polizia, non erano assolutamente autorizzati a mettere le mani addosso a mio figlio. Perché dobbiamo ricordare, poi magari su questo ne parlerà anche l'avvocato ospite, eccetera, ma dobbiamo ricordare che esiste un vademecum fornito proprio dal Ministero dell'Interno alle forze di polizia, in cui si afferma chiaramente che la Polizia di Stato può intervenire solo in ausilio dei servizi sociali. Nel caso dell'allontanamento di mio figlio non era presente né la tutrice né la curatrice. E quindi c'era solo ed esclusivamente polizia, quella che è stata vista nel video, quindi non c'era nessun tipo di figura istituzionale deputata ad eseguire un allontanamento di un minore, tanto più che il decreto del Tribunale dei Minori che aveva disposto questo allontanamento prevedeva addirittura la presenza di un neuropsichiatra infantile, proprio in virtù anche della patologia neurologica di cui soffre mio figlio, assente anche lui. Quindi diciamo che questi agenti sono entrati in casa mia per il tramite di un decreto di perquisizione, quindi un atto che ha fini diversi, ed hanno trattato mio figlio come una cosa, come un oggetto, quindi sono arrivati a cosificare, diciamo così, un bambino che è un essere umano e non è un oggetto da essere perquisito. Quindi c'è stato proprio, diciamo, un ribaltamento di quelli che sono gli strumenti giudiziari e i fini che vengono utilizzati, per di più, ripeto, in assenza di figure istituzionali deputate. Quel momento è un momento straziante, cioè, tra l'altro questo è solo un estratto di un'operazione che è durata ben 50 minuti, con fiamme ossidriche che hanno abbattuto le porte di casa, le porte della camera dove era il bambino, quindi un bambino di 7 anni e mezzo che si è visto abbattere la porta della sua camera con un'estrema violenza, e chiaramente è un trauma subito dal bambino, subito da me, ma soprattutto da mio figlio, che appunto aveva 7 anni e mezzo, ed oggi viene riconosciuto che il bambino è stato danneggiato, che il bambino accusa oggi i danni di questo trauma che sono stati procurati dalle istituzioni con dei provvedimenti che in realtà dovrebbero essere utilizzati soltanto come extrema ratio, perché sappiamo che comunque l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine viene utilizzato soltanto appunto in situazioni gravemente pregiudizievoli, quando comunque sono già stati messi in atto tutta una serie di provvedimenti intermedi, di azioni intermedie. Nel caso che mi riguarda, questo allontanamento è stato dovuto al fatto di voler garantire a mio figlio una sorta di bigenitorialità che comunque aveva, e che in quanto io sono separata appunto dal padre di mio figlio, quindi comunque il bambino aveva contatti con il padre, che in quel frangente avvenivano in modalità da remoto per via del periodo Covid, dell'emergenza Covid, eravamo nel 2021, quindi chiaramente, diciamo, si utilizzavano delle modalità alternative.
0: Ecco, Laura, riprendiamo un attimo, è arrivata, sì. C'è collegata anche da Verona, se non ricordo male, l'avvocato Cristina Franceschini. Benvenuta in trasmissione, avvocato.
2: Buongiorno a lei, direttore, e ai suoi telespettatori.
0: Ecco, io stavamo commentando quelle immagini terrificanti, devo dire, a me mi ha straziato veramente il cuore. Sentire un bambino che urla aiuto, viene strattonato, strappato alla mamma in quel modo, cosa c'è di legale, avvocato?
2: Di legale possiamo dire ci può essere tutto, perché nel momento in cui è disposto da un giudice, tutto è nell'ambito della legge. Di umano posso dire c'è ben poco. Basti ricordare anche i casi in cui i bambini vengono

0: venivano prelevati anche a scuola. Parlo al passato perché già 10 anni fa correva sui media un video ripreso dalla mamma e dalla nonna di un bambino prelevato forzatamente a scuola, preso per le mani e per i piedi, in cui era presente addirittura, se non sbaglio, anche il CTU, oltre all'assistente sociale, lo psicologo, eccetera, e il padre, ed era qui in Veneto.
1: Sì, ma scusi avvocato, le voglio chiedere, ma è legale andare a strappare così un figlio a una mamma senza che ci sia del personale specializzato? E poi gli agenti fanno gli agenti, non è che possono fare i psicologi o fare tante altre mansioni.
0: Allora,
1: Non è il caso in queste azioni, quando vengono messe in moto certe azioni, chiamare del personale specializzato, qualche psicologo, qualche psichiatra, cioè gente che...
0: gli agenti ovviamente eseguono un provvedimento e non possono rifiutare un atto d'ufficio.
1: Assolutamente sì.
0: Giustamente, non è quello il modo. Io so che nella maggior parte dei casi, quando viene comunque disposto un allontanamento nell'ambito di un procedimento, soprattutto di separazione o cosa, comunque c'è l'invito da parte dei servizi sociali o del curatore o del tutore a fare una cosa mediata. Non so quante mamme riuscirebbero, io sinceramente non ce la farei, a mediare un distacco con un figlio, sapendo che poi non avrai certezza di quando lo rivedrai, se lo rivedrai e in che condizioni. Soprattutto, tra l'altro, mi sembra di aver capito che il figlio della signora avesse anche delle patologie fisiche. È ovvio che si creano delle lacerazioni nella lacerazione, perché anche prima stavo parlando, anche quando il prelievo avviene a scuola e viene fatto quindi in un contesto in cui non sono presenti i genitori o i parenti, teniamo conto, del danno che viene fatto anche collaterale. Cioè anche gli altri bambini che vedono arrivare le forze dell'ordine, spesso in divisa, spesso in più di 4, 5, 6 persone. Prelevare un bambino che urla, scalpita e non vuole andare, o se comunque non vuole seguire le forze dell'ordine, cioè io credo che sia un danno che va sì sul bambino senz'altro, ma anche sui bambini che assistono a questi prelevamenti forzati con questo tipo di modalità.
1: Ecco, dottor Valerignani, è chiaro, poi le forze dell'ordine devono eseguire degli ordini, spesso non è che possono avere tutte quelle delicatezze, anche perché non credo siano nemmeno preparati a livello professionale per fare certo tipo di operazioni. Certo è che la presenza delle assistenze sociali è tanto presente quando c'è da scrivere relazioni, spesso, e questo è documentato, fasulle o quantomeno all'acqua di rosa, non siano presenti in questi casi. Penso che sia una cosa molto grave.
2: Ma questo si inserisce nell'alveo appunto della complessità del fenomeno, non solo per ciò che riguarda il caso di specie, ma bensì in quello che poi rientra nella categoria, come abbiamo detto precedentemente, della vittimizzazione. Perché fondamentalmente questi, diciamo questi point break cognitivi che si creano appunto tra il bambino o il minore, chiaramente lo riporterà poi nel suo vissuto, quindi ci sarà un problema a livello di dinamiche relazionali all'interno della famiglia, dove si vivrà, per ciò che concerne l'incarico genitoriale, come una sorta di inadeguatezza. Per ciò che concerne invece il minore o il bambino, avrà un vissuto di abbandono. Questo a livello criminologico lo possiamo raffrontare in maniera pedissequa in diversi casi. Il caso più eclatante è forse quello di Luigi Chiatti, come abbiamo detto, perché fondamentalmente il discorso di un abbandono vissuto, ricordiamo, per Luigi Chiatti fino a 6 anni all'interno di un orfanotrofio e lasciato lì dalla madre e poi successivamente adottato dopo i 6 anni dai coniugi che gli hanno dato un ulteriore cognome, lui ha vissuto una vita che non era la sua, tant'è vero che quando ha mandato i famosi due messaggi, scriveva sì il mostro, perché lui si identificava come il mostro per uscire fuori da quella veste di bambino, ma scriveva anche aiuto. Aiutatemi per favore. Questo era il suo grido. E quando è emerso in una posizione diversa da quella che era precedentemente, ha detto, e questo ne danno risultanza gli atti, da zero alla

successo, dice finalmente qualcuno parlava di me. Quindi ecco, queste sono cose che debbono far pensare a ciò che si crea in determinati contesti, senza avere, appunto, senza mettere in atto quella, quella sorta di mediazione che ci deve stare in ogni caso. Ah, questo succede dappertutto e succede soprattutto anche nelle strutture contenitive. Qui abbiamo parlato dell'orfanotrofio, dove era...

0: Oh, non siamo nell'ambito delle scienze matematiche. Non significa che uno soffre di meno o soffre di più. Ogni sofferenza è singolare, ma è allo stesso tempo complessiva per tutto quello che poi ricaricherà dopo nel presente e nel futuro. Quindi...
1: Ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto.

0: Giovanni, insomma, abbiamo visto questo video terrificante, insomma, un'azione che io non avrei fatto volentieri a meno di vedere scene del genere, credimi.
1: Molto
0: perché
1: duro da guardare.
0: Parlavamo un po' di quello che poi sono, cioè, c'erano dei poliziotti ma non c'era neanche un assistente sociale, cioè, fanno le relazioni, mettono in condizione questi bambini a essere sottratti. Io non dico che sono tutte così, però insomma probabilmente un po' di carenza a livello professionale c'è in questi personaggi. Tu hai avuto modo anche tra l'altro col tuo lavoro di sentire delle cose che adesso ci racconterai, ma insomma sono cose abbastanza gravi, devo dire, no? Perché poi abbiamo a che fare con dei bambini, i bambini sono sacri, i bambini vanno protetti, i bambini, esiste la legge che dice che devono crescere in famiglia, non nelle strutture private dove fanno i soldi e basta.
1: Come dicevi, senza dubbio non possiamo generalizzare, però assistiamo sempre di più a casi del genere, più o meno simili, più o meno anche violenti, passami il termine, ma comunque assistiamo al fenomeno di bambini che vengono sottratti ai genitori o alla madre in questo caso, senza un reale motivo, senza un motivo consistente, cioè senza essere psicologi o esperti di dinamiche infantili, ma basta pensare che poi siamo genitori, no? E riscontriamo dei comportamenti normalissimi che vengono fatti passare per delle, non so, devianze in qualche modo.
0: Poi ci racconterai anche alcuni episodi che poi hai trattato tu col tuo lavoro. Io volevo chiedere all'avvocato, ma insomma l'allontanamento di un bambino dovrebbe essere sempre e comunque un atto che andrebbe ponderato.

0: liberato. Invece sembra che questo, tutto questo non accada, sembra che invece, cioè, in Italia se ne tolgono talmente tanti bambini alle famiglie per motivi, anche poi ne vedremo alcuni che sono assolutamente vergognosi, per usare un termine corretto.
1: Sì, vergognosi, o addirittura in questo caso potrei usare un termine forte, contro la legge stessa, nel senso che già nel 2012 esisteva un report, poi in realtà si sono susseguiti altri report governativi anche in seguito, ma non furono mai completati del tutto. Cause dell'allontanamento. In questi report di quegli anni, cioè parlo del 2012, ed era un report elaborato dall'Istituto degli Innocenti su mandato governativo, quindi con i vari ministeri della politica, del sociale, della sanità, eccetera, risultava che ben, se non ricordo male, perché insomma, sono report comunque ormai anacronistici perché sono passati più di 10 anni, però già nel 2010, in quell'anno, si diceva in questo report che il 37% degli allontanamenti avveniva per inadeguatezze genitoriali, e tra le inadeguatezze genitoriali, quindi un campo molto fumoso perché ci sta tutto e anche niente, venivano ricompresi i problemi economici della famiglia, i problemi abitativi di uno o di entrambi i genitori, quindi alla fine si parlava di problemi di tipo economico, perché il problema, poi c'erano problemi di alcol, droghe, eccetera. Però nel momento in cui la legge poi sull'affidamento dispone che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia sia un'estrema ratio, oggi ribadito anche nella riforma Cartabia, e che comunque non debba mai avvenire per problemi di indigenza economica, comunque problemi economici, in quanto lo Stato, le regioni e i comuni devono farsi parte attiva per sopperire a questo problema mantenendo il minore in famiglia, capisce anche lei che se c'è anche solo un bambino allontanato per un problema economico, è un fallimento dello Stato. Però qui non si parla di uno, si parla di numeri ben più elevati. Problema economico che non vuol sempre dire che non sono in grado di mettere il pane in tavola o di pagare i libri della scuola. Vuol dire anche per lo Stato non avere magari i mezzi per pagare delle terapie, per pagare lo psicologo per il figlio. Allora, possibile che se ci sono delle famiglie che hanno dei problemi economici, e questo lo diceva quel report, poi ripeto, gli altri report che si sono succeduti non hanno più specificato nel dettaglio i motivi, forse anche questo è eclatante, ma nel momento in cui c'è un problema economico, lo Stato deve lo dice la legge, ma lo dice anche il buon senso, dare una mano a quella famiglia per permettere a quel bambino di avere anche, chiamiamole, pari opportunità all'interno della propria famiglia come gli altri bambini hanno. E non ci si spiega come non si può aiutare una famiglia, un bambino a casa propria, però poi quando viene allontanato in istituti costano fior fior di denaro, tanto che ancora in quegli anni, cioè parlo di ben 10 anni fa, avevo segnalato ovunque, sia in sedi istituzionali che sui media, che c'erano delle comunità terapeutiche. Benissimo, sono terapeutiche perché mi è stata precisata il distinguo. Comunque comunità terapeutiche che arrivavano a costare anche 400 euro al giorno per un bambino al giorno, quindi sono 150.000 euro all'anno, che sicuramente una famiglia che ha dei problemi di tipo comportamentale del bambino, che aveva bisogno delle cure, di terapie eccetera, con ben meno lo si poteva aiutare a casa sicuramente. Ecco, perché se questo è il modo di aiutare i genitori in difficoltà, siamo molto lontani da uno Stato di diritto che tutela i più indifesi. Ecco, per cui se ci sono dei bambini che hanno bisogno di una mano e quant'altro, lo dice la legge, ma spesso mancano i mezzi, mancano le risorse personali, cioè il numero di operatori nel sociale che possono dedicarsi. Spesso in alcuni comuni ci sono poche assistenze sociali che seguono centinaia e centinaia di casi, quindi alla fine per lo Stato forse potrebbe risultare più facile controllare questi bambini allontanandoli, mettendoli in un istituto, pagando fiori di soldi, quando magari potrebbero assumere più assistenti sociali, più educatori che lavorino con l'intento di aiutare e non di organo di polizia giudiziaria che deve solo segnalare, aiutare, perché ormai le famiglie hanno perso

completamente o quasi completamente la fiducia nel chiedere aiuto ai servizi sociali. Cioè, se un genitore ha un problema con un figlio che ha dei problemi comportamentali, di condotte, dei disagi, soprattutto dopo il Covid, che insomma, i dati ci segnalano dei gravi disagi nei ragazzi e nei bambini, ma soprattutto negli adolescenti. Un genitore che ha un figlio con dei problemi di socializzazione o che subisca bullismo ha oggi paura di rivolgersi ai servizi sociali perché teme l'allontanamento. Se questa è la cultura del sospetto, la cultura della minaccia che si è riusciti a instillare nelle menti delle giovani famiglie, non andiamo da nessuna parte, perché no, è tutto un cortocircuito, non si chiede aiuto perché non si hanno la possibilità di farlo privatamente, non si può chiederlo pubblicamente, le famiglie si fagocitano da sole finché non succedono poi magari degli atti eclatanti, per non parlare poi di quando ragazzini che hanno dei disagi psichici diventano maggiorenni, completamente abbandonati alla famiglia che non ha gli strumenti, ma nessuno dà una mano a loro per aiutarli, perché anche un ragazzo che ha un disagio, una disabilità psichica che arriva a 18 anni, 21, possono essere fatti dei progetti fino a 21 e poi lasciati alla famiglia e se hai un problema te lo risolvi. Ecco, mi sembra che ci sia una corsa a evidenziare le inadeguatezze della famiglia piuttosto che cercare sì di rilevare le proprie fragilità, le proprie incapacità, perché nessun genitore nasce imparato, credo. E abbiamo tutti bisogno di consigli, di aiuto, tra l'altro, di generazione in generazione. Noi stessi non abbiamo i mezzi per insegnare ai nostri figli come comportarsi sui social, come comportarsi, questo è un semplice esempio, quindi non possiamo usare i metodi che abbiamo ricevuto noi con i nostri figli, perché sono un mondo completamente diverso. Se qualcuno ci desse gli strumenti per lavorare bene con i ragazzi, con i figli a casa, forse, e se venissero tutelati da violenze di un genitore verso l'altro, piuttosto che allontanati, intanto lo allontaniamo e poi vediamo chi ha ragione, insomma, forse bisognerebbe anche imparare ad ascoltarli di più, i minori che vengono ascoltati in tribunale. E ascoltati veramente, cioè andrebbe indagato veramente il loro disagio nei confronti di un genitore piuttosto che tacciare subito l'altro di essere un manipolatore. Ci sono le manipolazioni, chi fa l'avvocato le vede tutti i giorni, ci sono anche le manipolazioni dei bambini allontanati. Ecco, io devo evidenziare una cosa molto triste e preoccupante che sto vedendo in più occasioni ultimamente rispetto al passato, che in molti, diciamo alcuni, comunque insomma, che vengano segnalati più di tot casi all'anno non è piacevole e incoraggiante, ci sono molte famiglie affidatarie che ricevono in affidamento dei bambini, quindi affidamento è un istituto di per sé temporaneo che deve tendere al rientro del minore in famiglia. Purtroppo ci sono delle famiglie affidatarie che segnalano che quando viene dato loro il figlio di una coppia che ha dei problemi o che ha un procedimento penale aperto, quindi finché non è chiuso non si sentono tranquilli nel farlo rientrare a casa, cioè, per varie problematiche, però viene praticamente promesso loro in successiva adozione, quindi quasi raggirando il sistema delle liste degli adottivi, perché gli affidatari poi possono essere preferiti nel caso di dichiarazione di adottabilità, e quindi quando il progetto dei genitori si concretizza in positivo fanno fatica a collaborare loro con i servizi sociali per il rientro, e quindi avendo ricevuto una promessa di aver avuto, che avrebbero avuto i figli, i bambini in successiva adozione, hanno completamente alienato i genitori non mostrando più le foto, non parlando più, facendosi chiamare mamma e papà. Ecco, poi quando i bambini rientrano in famiglia si crea un ulteriore trauma, perché bisogna di nuovo ricondizionarli, uso questo termine, lo metto tra virgolette, perché bisogna comunque riadattarli che la mamma in realtà c'è, che non era sparita ma aveva avuto dei problemi. Cioè, io mi chiedo, questi bambini solo per soddisfare esigenze di adulti che magari non hanno potuto avere figli, per carità, però che si mettono a disposizione per l'affidamento,
insomma, anche un giudice o un assistente sociale che tranquillizza

0: utilizzi quei genitori affidatari, perché li chiamano così, anche se genitori non sono, nel farsi chiamare mamma e papà, perché tanto i genitori biologici chissà come se la caveranno, ecco, io inviterei a una prudenza massima, perché insomma, avete gli esperti lì in studio, credo che danni di questa portata non se ne siano visti prima, e sarà tutta una materia nuova da studiare, in cui c'è un bambino strappato dai genitori biologici, messo in una famiglia adottiva dove in teoria dovrebbe essere spiegato loro, o comunque che è una situazione possibilmente temporanea, cioè, è una questione delicata, però non si può dall'oggi al domani far chiamare mamma e papà altre due persone, poi siccome il progetto dei genitori va bene, allora no, guarda, mamma e papà ci sono, torni indietro, e gli altri ci sono, cioè è un caos. Io in ogni dove vedo comunque del caos. Adesso è stata è partita la riforma Cartabia, sono stati informatizzati i tribunali per i minorenni. Dico solo che per avere le copie di un fascicolo, solo per far capire il problema, uno dei problemi, solo per avere le copie di relazioni che sono dentro un fascicolo, io posso scrivermi oggi su una piattaforma e riesco ad avere l'appuntamento tra un mese. Questo è un problema, perché i mesi al tribunale per minorenni, o quando ci sono i bambini allontanati, passano come fossero giorni, in realtà passano 6, 7, 8 mesi per fare le valutazioni dei genitori, altri 3 mesi per vedere se si possono o non possono fare gli incontri protetti, cioè è tutto uno scorrere del tempo, che intanto il bambino poi magari non si sa che tipo di aiuti riceva, perché viene disposta la presa in carico, ma molto lentamente, cioè tutto molto molto farraginoso, è ancora molto lento.
1: Insomma, dottor Vallerignani, siamo in pieno oceano, su una zattera in questo, quando si parla dei bambini sottratti alle famiglie, ma io guardavo alcuni dati, alcune statistiche, l'80% addirittura dei bambini sottratti è per in idoneità genitoriale, ovvero per motivi economici soprattutto e abitativi. Insomma, non è più facile per lo Stato aiutare una famiglia dando loro 100 euro al giorno, anziché darne 400 a un istituto e lasciare che i bambini stiano in famiglia, crescano in famiglia, vengano aiutati dai genitori, che poi uno che perde il lavoro non è che lo perde perché non ha niente da fare. Purtroppo cioè in Italia le aziende stanno chiudendo, la crisi è tantissima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè uno perde il lavoro, anziché essere aiutato gli vengono sottratti i bambini, cioè una doppia punizione, insomma.
2: Beh, io potrei dire una cosa, che fondamentalmente potrei dire che è un eterno ritorno al passato, perché se andiamo a decontestualizzare, andiamo a sentire l'intervista che ha fatto la mamma naturale di Luigi Chiatti, quando ancora si chiamava Antonio Rossi, proprio questo ha detto che lei era stata costretta a portare il figlio in un orfanotrofio perché non aveva soldi per poterlo mantenere, non aveva un lavoro fisso e nessuno ha prestato a lei una mano per poter dare un'esistenza dignitosa, ma soprattutto dal punto di vista dell'amore, perché ricordiamoci che quando non si dà amore e quando soprattutto, come diceva l'avvocato, ci troviamo in queste situazioni di continui riadattamenti, il bambino, dobbiamo pensare che il tempo che ha il bambino non è che lo vede come quello dell'adulto, dobbiamo pensare anche che le figure di riferimento a cui fa affidamento il bambino sono figure adulte e quindi li vede come una base sicura. Quindi questo continuo adattamento, che può diventare poi disadattamento perché mancano quei pezzi nel puzzle della vita che lo aiuteranno poi attraverso le strategie più idonee a superare i momenti in cui, diciamo, non è più con la famiglia ma se ne creerà una propria. Quindi fondamentalmente l'aiuto deve essere focalizzato sul rispetto delle corrette dinamiche relazionali, perché fondamentalmente nell'ambito delle dinamiche relazionali, dove si forma il bambino ma dove si forma anche il genitore, fondamentalmente se viene a mancare un pezzo, una componente, e qui ritorniamo al discorso che le scienze sociali non sono scienze matematiche ed ogni delitto, seppur normato da una singola norma, è diverso dall'altro, occorre guardare con la soggettività, perché sarà poi l'adulto di un domani che

0: perderemo. Perderemo, come ci hanno dimostrato diversi casi criminologici, ma anche diversi casi, in questo caso, appunto, dal punto di vista anche sociologico. Perché... Ecco.
1: Poi arriviamo anche col tema, adesso ci fermiamo per la pubblicità un paio di minuti e riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata. Ricordo che ne faremo due puntate su questo tema, perché non facciamo in tempo naturalmente a affrontare un tema così delicato e così spigoloso come la sottrazione dei bambini alle famiglie in appena una puntata. Fra due minuti.

0: Ecco, io vorrei ripartire dalla signora Laura. Laura, lei è insegnante, quindi educa, di fatto, insegna e educa alle scuole medie, sono degli adolescenti ancora. Ecco, quali sono state le motivazioni per le quali è stato portato via suo figlio?
1: Allora, mio figlio mi è stato allontanato perché il tribunale aveva, diciamo, deciso di dover garantire a questo bambino la bigenitorialità, nonostante comunque mio figlio, come dicevo poc'anzi, avesse dei contatti regolari con il padre, contatti che durante il periodo Covid avvenivano sotto forma di videochiamata, chiaramente, proprio per i limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Il punto qual è? Il punto è che per garantire questa bigenitorialità è stato allontanato il bambino collocandolo in casa famiglia e sottoponendo poi il piccolo a un vero e proprio trattamento di reset psicologico, secondo quello che poi noi conosciamo essere, no, il cosiddetto Transition Site Program. Perché? Perché la madre è stata tolta, quindi dopo 2 mesi di casa famiglia al bambino sono stati inibiti tutti i contatti con la mamma, di conseguenza è stato incrementato il numero di incontri con il padre, che sono stati poi liberalizzati, padre a cui è stata concessa la possibilità di fare regali al figlio, eccetera. E intanto questo bambino però non aveva più contatti con la madre e i servizi sociali giustificavano il tutto con il rifiuto del bambino di incontrare la madre. In realtà sappiamo che non c'era rifiuto del bambino in quel momento, perché entrarono in casa famiglia la vicepresidente dell'allora Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ed una consigliera regionale del Lazio che, avvicinato il bambino, appunto, appresero chiaramente la volontà del piccolo di tornare a casa. Lui disse chiaramente che voleva tornare dalla mamma, che voleva parlarmi, che voleva sentirmi, aveva preparato per

0: me un disegno ed era fortemente manipolato dagli operatori sociali. Nonostante questo, però, il Tribunale dei Minori, informato quindi di questi fatti, non ritenne, diciamo, di dover approfondire, quindi di dover verificare, anche inviando comunque il pubblico ministero minorile appunto ad accertare quale fosse la reale situazione del minore in questa struttura. Oggi siamo arrivati alla situazione di cui parlava poco fa il criminologo, cioè mio figlio ha sviluppato una sindrome abbandonica. Oggi è emerso da alcuni test fatti sul bambino che il bambino si sente abbandonato dalla madre. Sono oltre 2 anni che mio figlio non ha più alcun contatto con me, nemmeno telefonico, nemmeno per il compleanno. Io non ho possibilità di fargli gli auguri, nulla. E chiaramente un bambino che oggi ha 9 anni e mezzo ha sviluppato questa sindrome abbandonica unita anche ad un'evidente rabbia. Rabbia che sta in questo momento conservando dentro di sé e che sono certa, proprio perché appunto il lavoro, diciamo, nella scuola media, quindi ho a che fare con gli adolescenti, sono certa che questa rabbia esploderà purtroppo proprio nel periodo dell'adolescenza. E quindi questo trattamento imposto al minore per garantire apparentemente una bigenitorialità si è risolto con il creare un orfano istituzionale privo di una madre che è viva e che sta lottando per lui, e si è risolto tra l'altro creando comunque una monogenitorialità per questo bambino, andando a violare da parte di quelle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare il best interest del minore, andando a violare proprio quelle norme codicistiche, perché noi sappiamo che l'articolo 337 ter del Codice Civile dice che il bambino deve mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, con gli ascendenti e con i parenti. Mio figlio da oltre 2 anni non ha più nessun rapporto nemmeno con i nonni materni, con tutto il ramo genitoriale materno. Quindi qui abbiamo delle istituzioni, nel qual caso un tribunale minorile ed attualmente una corte d'appello, che stanno in qualche modo attuando un'alienazione di Stato sul bambino, rendendo appunto mantenendo orfano questo bambino, orfano di madre viva. Il problema è che stanno creando proprio dei danni, un trauma psicologico immane, inqualificabile, dal quale non so come appunto potrà poi venirne fuori mio figlio, se non appunto attraverso terapie psicologiche eccetera, di cui non avrebbe certo avuto bisogno se si fossero utilizzati sistemi differenti rispetto a questo allontanamento forzoso del tutto non necessario, perché comunque non erano state rilevate nel mio caso incapacità di accudimento o mancanze nell'istruzione, nel mantenimento del bambino. Anzi, avevamo una scuola, mio figlio quando mi è stato portato via aveva appena terminato la prima classe della scuola primaria, abbiamo una scuola primaria che aveva dichiarato proprio che la madre rappresentava il supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del bambino, così come anche i terapisti, perché come dicevo prima mio figlio purtroppo ha una patologia neurologica, comunque frequentava anche una terapia logopedica e la stessa logopedica aveva attestato che i risultati erano ottenuti grazie anche al supporto della madre, quindi non eravamo in una situazione, diciamo, tale per cui si doveva disporre un allontanamento quarto.
1: Ecco, allora scusa, volevo chiedere all'avvocato Franceschini, insomma, hanno sottratto sto bambino perché si parlava di bigenitorialità. Fatto sta che questa bigenitorialità è stata completamente evasa, insomma, voglio dire, la mamma non ha più visto il figlio, per cui di che bigenitorialità parliamo?
2: Purtroppo quando fanno questi allontanamenti con magari l'affido esclusivo solo a un genitore, l'altro genitore viene completamente illuso. Sono pratiche che dovrebbero essere residuali. Nel senso, quando veramente un genitore è pregiudizievole con condotte fattive e quindi non solo con valutazioni diagnostiche di tipo psicologico o psichiatrico, occorre una vera messa in atto di condotte pregiudizievoli per limitare così i rapporti con un genitore. Tra l'altro, insomma, quando il minore è stato, abbiamo tutti urlato di gioia quando è stato previsto l'ascolto del minore nel processo qualora avessi già

0: compiuto i 12 anni o anche prima, eccetera, eccetera, in realtà insomma, questo ascolto andrebbe sì fatto, ma andrebbe tenuto conto anche di quello che il bambino dice. Cioè, troppo spesso i bambini, quando vengono sentiti dal giudice e il bambino si trova in casa famiglia o in famiglia affidataria, cioè se viene accompagnato in udienza dalla famiglia affidataria, se dentro questa udienza ci sono comunque il giudice, lo psicologo, il curatore, eccetera, è difficile che un ragazzino, un bambino dica mi trovo male dove sono. Io so che addirittura un minore tempo fa era stato ascoltato con a fianco dirigente o comunque l'educatore della comunità. Cioè, nel momento in cui ti porto all'udienza, io non so se questi educatori di comunità o se questi affidatari proprio non influenzino minimamente le dichiarazioni di quel bambino. Personalmente ne dubito, perché comunque i bambini sono come spugne, recepiscono anche dal non detto, quindi anche le preoccupazioni di un affidatario, di un educatore che ha la tua fiducia, che ti porta in udienza per essere ascoltato, è difficile che il minore tradisca completamente le figure che in quel momento sono le sue figure di riferimento e magari sono le uniche figure a cui può attaccarsi per ricevere un gesto di affetto o altro. E purtroppo la bigenitorialità, queste dinamiche di monogenitorialità imposta e di alienazione istituzionale, in passato, speriamo che con la riforma Cartabia non sia più così, vedremo, ma ci vorrà del tempo. Ci sono stati dei tribunali, insomma, la Commissione Femminicidio con tutti i report anche sovranazionale hanno già sgridato, tra virgolette, cioè hanno già ripreso l'Italia per il fatto che quando una donna denuncia violenza o comunque comportamenti inadeguati del compagno o del marito nei confronti dei figli, troppo spesso si verifica poi l'allontanamento del figlio dal genitore accudente che ha denunciato violenza e che poi venga fatta questa, l'avete detto prima, questa violenza istituzionale sulla madre che ha osato denunciare violenza. E come la si punisce questa madre? La si punisce allontanandole il figlio. Addirittura, come la signora, hanno bloccato gli incontri, non conosco bene il caso della signora, comunque bloccano gli incontri con il figlio, non vedi più la madre, ad alcuni bambini hanno detto vuoi tornare a casa? Perché magari era in comunità, sì, però se torni a casa devi dire che vai dal papà, perché se tu dici che vai dalla mamma non ci mandiamo a casa, quindi dove vuoi andare? Da papà. Ecco, perché dopo quando diventano grandicelli questi bambini raccontano, raccontano con rabbia. Magari rifiutano anche da grandi i rapporti con i genitori perché vengono influenzati su quello che era stato il percorso, il trascorso del genitore che secondo loro li ha abbandonati o da quale si sono sentiti abbandonati, per cui molte mamme raccolgono atti, documenti eccetera già in previsione del fatto che un domani quando il figlio chiederà vorrà dimostrazione del fatto che la mamma ha lottato per lui. Adesso speriamo che con questa nuova riforma le cose cambino, ma credo che per cambiare certe prassi bisogna proprio partire dalle basi e tutelare veramente, avere il desiderio di tutelare veramente i bambini e non gli adulti, perché spesso diamo per scontato che i bambini si adattano, loro sono piccoli, crescono sì, ma si adattano ad ogni situazione. Non è così, adesso io non sono un esperto di psicoterapia e di psichiatria infantile, ma vedo poi i disastri sui ragazzi cresciuti.
1: Dottor Valerignani, insomma, il caso della signora Laura è, insomma, è emblematico e poi non è l'unico purtroppo. No? Io vorrei definirlo un errore, visto che si parlava di bigenitorialità, poi di fatto gli è stato negato il diritto di vedere il proprio figlio, non solo a lei ma anche ai nonni. Però di fatto poi il minore allontanato è l'unico che paga. E che ha poi dei risvolti psicologici gravissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, perché come parlavamo prima, l'abbandono viene percepito non con, faccio un esempio, che forse può essere lontano ma è sempre qualificante. Per ciò che riguarda il bambino sequestrato, perché in ogni caso ritorna in quella sottrazione alla famiglia, no? Perché il bambino sequestrato, chiaramente, quando viene preso in ostaggio, che cosa fa il sequestratore? Gli dice: i tuoi genitori non pagano perché non ti reputano utile, perché non vali. E quindi questo senso di abbandono la percepisce. Così anche come abbiamo visto il noto caso di Bibbiano, purtroppo, dove c'erano degli operatori che cercavano di suggestionare il minore nel dire che aveva dei sentimenti, diciamo, di contrasto nei confronti di uno o più genitori. Quindi fondamentalmente abbiamo detto prima che i bambini sono come delle spugne, no? E quindi chiaramente vedono nella figura dell'adulto la base sicura. Ecco perché esistono anche tante volte in un altro ambito anche i falsi positivi o i falsi negativi. Succede agli adulti di essere tante volte condizionati in una testimonianza, faccio l'esempio, figurarsi da chi ha bisogno dell'adulto e percepisce questo abbandono, anche per ciò che concerne determinati casi criminali che abbiamo vissuto. E come possiamo, faccio un esempio, anche la sindrome di Stoccolma, chiaramente la persona che insieme a coloro che nella fattispecie erano appunto dei rapinatori di banca percepivano come figura accudente quella persona. E quindi fondamentalmente si è creato anche quel meccanismo quasi di riconoscenza. Ricordiamoci che in determinati sequestri che sono stati fatti in Sardegna, fondamentalmente i sequestrati poi non si sono costituiti parte civile nei confronti di coloro che li avevano sequestrati. Quindi queste dinamiche relazionali sono ancora più forti per ciò che concerne la figura del bambino. Ecco perché sarebbe una cosa idonea che più persone, più figure dimostrino le loro competenze non a livello formale, ma a livello personale, perché non bisogna analizzare soltanto il dato, ma bisogna contestualizzarlo. Ad esempio, il caso del disegno scritto con la penna nera o con il colore nero, bisognerebbe prima chiedere al bambino perché l'ha fatto, magari in condizioni di scarsa visibilità, oppure era in una condizione in cui non c'era tanta luce, ha scritto con il nero, oppure semplicemente gli mancavano quei colori. Quindi bisogna chiedere prima di analizzare dopo, un po' come quando si somministrano i test e l'altra persona che si ha davanti, il paziente, non capisce ciò che deve fare. Quindi in quel caso si potrebbe venire a creare anche lì una falsificazione del dato. Ecco, quindi penso sia questa la cosa veramente importante: pensare ed agire, come diceva prima anche l'avvocato, pensando che noi davanti abbiamo una persona e non un dato, e che quella persona chiaramente ha un suo vissuto che porterà poi avanti.
1: Ecco, avvocato, abbiamo solo pochi minuti, due minuti prima di chiudere la trasmissione. Io volevo chiudere proprio con lei, poi magari abbiamo tante altre cose da affrontare nella seconda puntata, ma non sarebbe il caso, vista e considerata la delicatezza dell'argomento, dell'azione che viene messa in atto, magari fare intervenire un'equipe di esperti, e non senza togliere nulla all'assistente sociale. Io non voglio mettere sulla graticola l'assistente sociale, lungi da me l'idea, però insomma un'equipe di esperti fatta da psichiatri, psicoterapeuti, cioè gente che è altamente qualificata. Io adesso non so la qualifica dell'assistente sociale, ho visto i compiti che hanno, insomma, finché ci state ad assistere qualcuno che è in disagio economico, mi sta bene, però quando si parla di bambini penso che serva una specializzazione più congrua, più dettagliata, più mirata. Uno psicologo e uno psichiatra dovrebbero essere più idonei.
0: Ma allora, io prima infatti avevo accennato al discorso della mancanza di risorse, non solo patrimoniali ma anche personali, cioè manca proprio il personale. Allora, l'assistente sociale che lavora sui minori di solito è un assistente sociale comunque formata per questo. Ed è quasi sempre, cioè ho visto nella maggior parte dei casi, comunque si affiancano sempre ad una psicologa, per lo più magari psicologi dell'età evolutiva, però il discorso è che qualsiasi equipe tu metta, il genitore comunque è in loro balia, nel senso che per esempio il tribunale, se ha bisogno di una valutazione, si affida sì ai servizi sociali, ma può disporre anche una CTU. Allora, nell'ambito di una CTU che devi comunque pagare, tu hai diritto di farti assistere da un consulente tuo.

0: privato, che può interfacciarsi con il perito del giudice. Quindi un minimo di contraddittorio, di armi pari c'è. Nell'ambito delle valutazioni che svolge il servizio sociale, invece, tu sei sfornito di qualsiasi consulente privato. E questo può dar modo ad abusi, come anche ad errori, perché comunque sono persone, e non c'è possibilità di contraddittorio. Quindi se uno psicologo del consultorio, piuttosto comunque del servizio tutela minori, che ha ricevuto incarico dal tribunale di valutare la tua
1: Avvocato,
0: personalità.
1: chiuda in pochi secondi che abbiamo finito il tempo a disposizione.
0: L'equipe sì, può essere utile per ampliare il personale che può aiutare la gente, però viene da dire poi chi controlla i controllori, nel senso c'è sempre qualcuno, cioè puoi impugnare quello che dice l'equipe nei tuoi confronti davanti a qualcuno.
1: Intanto passa il tempo, il bambino rimane ancora fuori di casa e poi rimane sempre la vittima predestinata di tutto questo giro di parole. Bene, purtroppo il tempo a disposizione si è esaurito, faremo un'altra puntata dove tratteremo tanti altri argomenti legati a questo tema. Io intanto ringrazio la signora Laura Ruzza, grazie di essere stata con
2: Grazie,
1: noi, ci
2: grazie
1: vediamo
2: per
1: anche alla
2: avermi
1: prossima
2: invitato.
1: puntata. Ringrazio anche il dottor Marco Valerignani, anche lui
3: Grazie a voi.
1: sarà presente alla prossima puntata. Naturalmente anche il fonico forense, dottor Giovanni Nappa, grazie per essere stato con
3: Grazie.
1: noi, Giovanni, e la dottoressa, l'avvocato Cristina Franceschini da Verona. Grazie, avvocato, ci vediamo nella prossima puntata pure.
0: Grazie a
1: Perché ci
0: voi.
1: sono alcune cose che mi piacerebbe chiarire con lei, soprattutto quando si parla di quelle fantomatiche adozioni mascherate. Vorrei che ci chiarisse un po' questo termine, perché insomma, presumo nasconda qualcosa di poco serio. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo è volato via, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia e naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Vi ricordo che potete trovare l'ultimo mio libro, Nella mente del criminale, il ricordo di Francesco Bruno, su www.canale17.tv oppure su Amazon o per chi vive a Roma, alla libreria Bory Books di Stazione Termini. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traino, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come hai detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Eccolo, ha già detto qua abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro?
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò...
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il colore?
1: Da uomo il muro.
2: No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birel, entrato nel programma Ferrari, lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo, sul go-kart.
3: Beh, sì, io ho cominciato con le mini moto. E poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi

0: All'inizio facevo sia moto sia carta, anche diciamo alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno, che correvano entrambi. E, poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
1: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
0: Passione, passione, amore a prima vista.
1: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone. Queste qua sono le tue primissime volte, in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
0: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo.
1: Esatto.
0: E qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level.
1: Vedi.
0: È passato un po' di tempo.
1: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
0: Maestro. Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
1: Bene, poi arriva per te. Nel 2022, insomma, la prima squadra forse, insomma, di rilievo, il Team Driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
0: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi il campionato italiano IAME monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale IAME e nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti, molti risultati, molti, molti podi, anche molte, molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
1: Avete qualcosa da chiedere, ragazzi,
2: No, io ho visto che
1: guardando queste immagini?
2: sì, Righi, io ho visto che comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare WSK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
0: E beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini all'OKJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri. E secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi, secondo me. E il salto più grande, secondo me, è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
2: Una cosa,
0: Ecco.
2: velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo. Risposta secca, ma questa è, diciamo, anticipare un po' le tappe perché, vabbè, che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina perché comunque già c'è un programma, ovviamente, essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua della famiglia, insomma.
0: Beh, allora. In realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto e quindi diciamo anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più, però magari un anno diciamo un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi si riesce anche a crescere di più, appunto.
1: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
0: Beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le prefinali, in finale siamo sempre stati nella top 5 e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo, come primo campionato di esordio è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Come ti sei trovato con l'azienda Sodi?
0: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo che cominciare a far parte di una casa costruttrice per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'OK Junior, che non è proprio roba così.
0: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Saulo.
3: No, io comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
0: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi, per riuscire a partire avanti in finale, tendevamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale. Però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5 e una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
2: Avete mai provato a fare, magari vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale e la prefinale partire normalmente? No.
0: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo, alla penultima gara del campionato che era Sarno, in prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa, alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
1: Ragazzi,
0: Quindi
1: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
3: no, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Tu che su questo
1: Bellissimo,
3: fatto.
1: bellissimo, bellissimo.
2: Questo è stato studiato, infatti.
1: Certo. Io ho voluto fermare le immagini proprio qui, perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
3: È vero.
2: E poi Enrico e Sauro analizzeremo sia con Filippo magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi, io li chiamo, beh, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini, mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi, quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti, e molto, è una cosa sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti.
1: Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché c'è un nuovo

0: step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi e a fine anno ho deciso di passare con forza e abbiamo vinto 2 gare su 3 che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dell'OKJ, però purtroppo in prefinale mi hanno c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, ho finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior. E beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, come già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi, abbiamo fatto 8 podi se non sbaglio, pole position, e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo e, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. E diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
1: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
0: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
1: Come la Formula 1?
0: Praticamente, più i
1: Ma
0: test e tutto che si fanno prima di andare in pista.
2: considera che si è sempre corso ogni domenica poi, Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
1: Praticamente esatto, perché avevi
2: eravamo
1: due gare.
2: sempre.
1: No, ma cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
0: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere,
1: Beh,
0: sui
1: se hai
0: 210.
1: limitatore, sei al limitatore.
0: Esatto.
1: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono 2 gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
0: Terza.
1: automaticamente fai una.
0: Terza del campionato K. Poi
1: Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
0: quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
1: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista.
0: Perché è circa alla fine, sì.
1: Cioè tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i
0: Praticamente,
1: giorni,
0: sì.
1: tutti i giorni.
0: La scorsa settimana, 3 giorni fa ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania e la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
1: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Kartodromo di Napoli.
0: Sì.
1: Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
0: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi se non sbaglio e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica e però già dalla prefinale mi sono un po' ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo e poi in finale abbiamo fatto cercate di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono
1: Ecco
0: riuscito a
1: qua,
0: passarli.
1: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
0: Sì,
1: Queste poi sono le vittorie
0: assolutamente.
1: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo l'ultima curva, almeno che non succede qualcosa,